State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del riflusso?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, gli fan fare la microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Sono Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Buongiorno, eccoci qua anche oggi. Oggi è un bel mercoledì e siamo in diretta perché sono le 4:30, 4:31 e 46 secondi, quindi siamo qui in questo mercoledì, è un bel mercoledì 26 agosto, quindi siamo già a 5 da settembre. Dovrebbe finire il caldo, ma sembra che ancora il caldo non finisca. E noi, come solito, oggi riprendiamo anche l'appuntamento con il commento al campionato alle ore 6 con il nostro Sese, qualche minuto dopo che salutiamo gli ospiti con il nostro amico Alfio Prigoco. E beh, avremo le solite altre rubriche che ci sono sempre con noi. Però la prima cosa che facciamo è salutiamo le radio, dopodiché, dopo le radio, sentiremo Marco Roma che oggi va verso Anzio. E allora andiamo con il saluto delle
1: È
0: radio
1: il
0: Romana
1: momento
0: Italia.
1: di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net. All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Panardo, ricominciamo perché è ripartito il calcio, quindi anche le nostre rubriche col calcio. Ma adesso andiamo ad ascoltare Marco Roma, se ci dà subito il suo buongiorno con... Allora, dovrebbe esserci allora, vediamo un po', eccolo.
1: Tanti auguri a Meccali Calkin di Mamò Perso l'Aereo. Tanti auguri a Loredana Lecciso. Ah. Buon compleanno da Marco Roma, a voi due. Tanti auguri a voi.
0: Ah. Bene.
1: Buongiorno. Sto contando i metri per le strade che verranno. Sto vedendo tramonti scesi da un sole così splendido. Lo voglio fare sempre insieme a te. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Era questo Marco Roma che è in viaggio, si sentiva che era con il suo camion. E adesso vedremo se è in diretta con noi. Allora andiamo a vedere se Marco Roma ci risponde. Eccolo qua, vediamo se ci risponde. Ci dovrebbe rispondere. Buongiorno!
2: Voce non attiva.
3: Come andiamo?
0: Bene, bene. Lei è in viaggio?
3: Sono in viaggio. Verso Anzio.
0: Verso Anzio. Anzio senza ansia.
3: Anzi, sì, infatti. Anzio mette ansia.
0: Anzio mette ansia. E allora, come il tempo? Come è stato ieri il tempo? Ieri è stato piovoso?
3: Ieri sì, purtroppo sì. Quindi ieri... Era una brutta giornata stata ieri.
0: E beh, magari oggi no, dai, magari oggi...
3: No, da oggi riparte tutto il sole, dice venerdì proprio 38 gradi, quasi 40.
0: Almeno giù.
3: Va a vedere il bollettino rosso.
0: Speriamo che a Milano non ci siano queste temperature elevate di quest'estate.
3: Noi, mamma mia.
0: Oggi ci danno 30, vabbè, comunque. Allora, siamo qui anche questa mattina per ricordare che questa sera a 20 di sera c'è ISAM.
3: Sì, il grande ISAM, Italia's Got Talent.
0: Ecco, che è un ragazzo che ci farà sentire un po', avremo da sentire delle cose da lui direttamente.
3: Sì, sì, lui suona la beatbox tutto così di bocca, quindi è bravissimo, quindi, veramente bravo. Sì.
0: Quindi a 20 di sera avremo ISAM. Perfetto.
3: Allora. È l'unico non italiano fino a mo' che abbiamo intervistato.
0: Magari ci saranno altri che parlano l'inglese, sì, dovrà imparare l'inglese. Allora, salutiamo tutti i nostri amici ATM, Trenor BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto. Salutiamo anche Dennis, salutiamo anche il nostro amico Francesco che non c'è più, però che ci ascolterà da lassù insieme anche a chi ce l'ha proposto di salutare, la nostra Simona di Milano. E salutiamo anche Celeste che si è svegliata oggi alle 4:25, quindi appena da poco. Allora, invece Marco si è svegliato presto, come me, forse sulle 3:15,
3: sì.
0: 3:20.
3: Io metto tante sveglie, metto.
0: Ah, ne metti tante?
3: Metto tante, sì. Perché dai, così comincio a spegnere una e rimango nel letto.
0: Ma la prima? La prima a che ora la metti? Alle 3?
3: La prima metto tipo alle 3 e poi mi riaddormento. Poi l'altra alle 3:10.
0: Ah, ogni 10 minuti?
3: Sì.
0: Cioè tu riesci a dormire dopo messo la sveglia alle 3 ti addormenti per altri 10 minuti? No, ma la seconda sveglia? No. Io no.
3: Sì, sì, ma riesco, riesco sempre a dormire, questo è il fatto.
0: Fino a quando l'ultima proprio che dici, mi devo alzare per forza?
3: Beh, stamattina l'ultima proprio al limite è stata alle 3:40.
0: 3:40?
3: 3:50. 3:50.
0: Bene. Allora, oggi abbiamo il solito omaggio, se verranno a dire il titolo di una canzone, un omaggio che scelgono ormai, non diciamo quello che vogliono, vengono da te, indovinano la canzone, non succede, una volta sola è successo fino adesso, però potrebbe succedere, sì. Non si sa mai. Allora, il brano col quale proviamo a metterci in difficoltà?
3: Dai, questa volta ti do un titolo facile. Per te è facile.
0: Sentiamo.
3: Allora, ascolta il tuo cuore.
0: Ascolta il tuo cuore?
3: Eh sì, dai, già lo sai. Sono convinto. È troppo facile.
0: Ramazzotti, no?
3: No, no.
0: Ah, non era...
3: No, no. Ma io so che lo sai.
0: No, no, perché ormai vedo sempre Ramazzotti come brano. Allora dico, lo dico subito.
3: Ma ci avevo pensato, eh?
0: Ah, però... ascolta il tuo cuore.
3: Un tuo bel cambio.
0: Ah, Laura Pausini?
3: Eh sì, vedi, lo sapevi, ma tu già lo sapevi.
0: No, no, no, no. No, no, dopo mi è venuto all'inizio, ho detto quando cuore sarà Ramazzotti. Vabbè, allora invece Laura...
3: Ho detto, la devo far facile.
0: Vabbè. La dedichiamo a Damiano e Leonora se si sono svegliati.
3: Ma veramente, mi hanno detto che entravano, però...
0: Tu hai provato a chiamarli e non entrano.
2: E non...
3: Tu dici... Vediamo che... Se entrano tra un secondo.
0: Sì. Poi tra l'altro c'è anche Ascolto il tuo cuore, quindi insomma dovrebbero entrare.
3: Infatti. Vediamo se entrano. Allora ho detto chiama.
0: Tidin. No.
3: Eccolo, è entrato, veramente è entrato. Sta qui sotto.
0: Ah, è qui sotto. Eccolo, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ah, sei sveglio. Ascolta il tuo cuore. Buongiorno. Eleonora dorme invece, però, secondo me.
4: Eleonora sì, ancora sì.
0: Allora, ascolta il tuo cuore. Marco l'ha scelto per il quiz, ma è...
4: Per me.
3: Per voi due. Per voi. Abbiamo dedicato da Damiano ed Eleonora. Ascolta il tuo cuore.
0: Ecco, bene, allora Marco, noi ci sentiremo alle 5:15 perché Peperoncino ancora non è tornato dalle ferie, quindi insomma più tardi ci sentiremo. Ma insieme a lui.
3: Svegliamo Damiano se si sveglia.
0: Vedo, alle 5:15 proveremo di nuovo. Bene, allora ascolta il tuo cuore adesso e poi ci sentiamo alle 5:15, ok?
3: Sì. Ciao Damiano.
0: A risvegliati.
3: Ciao.
0: Allora, Laura Pausini, ascolta il tuo cuore.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta con Dialogo nel Buio, e questa mattina siamo con un ragazzo che si chiama Samuele. Ciao Samuele, buongiorno.
2: Ciao. Allora, questa esperienza è stata...
1: No, dici intanto di che classe sei, di dove sei.
2: Io faccio la seconda F alla scuola Carlo Porta.
1: Di Milano, sì.
2: Sì, di Milano.
1: Ecco, e sei venuto quest'oggi con tutta la scuola a vedere questo Dialogo nel Buio. Allora, raccontaci questo Dialogo nel Buio.
2: Allora, prima di entrare nella sala dove era tutto buio, ero molto, come dire, gasato.
1: Sì.
2: Perché non mi aspettavo che... cioè non mi aspettavo che proprio non vedevo niente, perché era una sensazione che non avevo mai provato.
1: Ecco, ma tu pensavi che qualche un po' di luce la lasciassero?
2: Sì, pensavo che un po' di pochino sì.
1: E invece no.
2: E invece no, però dentro la sala mi sono trovato abbastanza bene.
1: Ecco.
2: E i rumori che c'erano erano comunque molto realistici.
1: Anche se non veri, vero?
2: Tu sì, non veri.
1: Ti sei accorto che gli uccelli erano non veri?
2: Sì, erano. A me sembravano anche un po' grilli. Alcuni grilli.
1: C'erano dei grilli, degli uccelli. Hai sentito delle piante invece? Le hai toccate?
2: Sì, delle piante, c'era il pino.
1: Sì.
2: Che era, sembrava molto realistico.
1: No, il pino era vero.
2: Ah, era vero?
1: Sì, le piante sono vere.
2: Ok.
1: E invece dove sul ponticello ti sei divertito?
2: Sul ponticello stavo per cadere perché c'era un amico che era rimasto indietro e io ero a fianco a lui, però la sua gamba ha preso la mia gamba, per cui stavo per cadere.
1: Ecco, poi siamo entrati nella casetta e lì hai trovato qualche
2: cosa? Sì, nella casa ho trovato il telefono.
1: Ah, hai trovato il telefono?
2: Il telefono.
1: Quello vecchio tipo con i
2: sì,
1: numeri?
2: Sì, quello
1: con le
2: però
1: cifre.
2: Non ho trovato la tastiera con i numeri.
1: Ah, no,
2: c'era solo il telefono.
1: C'era solo il telefono. E non è che hai trovato anche una chitarra per caso?
2: No, la chitarra non l'ho vista.
1: No, la chitarra non l'hai vista. Invece...
2: Però c'erano vari strumenti come tamburi, maracas.
1: Ecco, hai toccato anche delle cartine geografiche?
2: No, non... Ho visto dei quadri, c'erano dei quadri.
1: Sì, cartine. Poi, insomma, sei andato dove c'era il mercato e lì hai toccato qualche frutto?
2: Sì, ho toccato un'arancia.
1: Sì, e quindi qui abbiamo visto il tatto come funziona.
2: Sì, ho toccato, mi sembra, una zucchina.
1: Sì.
2: E basta.
1: E invece nel traffico come ti sei mosso? Hai sentito il semaforo?
2: Sì, il semaforo sì, però ho toccato anche il manubrio di una moto.
1: Sì, una Suzuki.
2: Sì.
1: E anche magari una macchina.
2: Sì, c'erano anche i rumori delle macchine.
1: Ecco, secondo te il non vedente viene distratto da tutti questi rumori, soprattutto dai motorini, le biciclette lasciate ai muri quando i non vedenti camminano col bastone?
2: Allora, secondo me non tanto, perché anche sono un po' abituati, però dipende anche dalla persona, cioè magari ci sono delle persone che si abituano e altre persone invece che fanno un po' più fatica.
1: Oddio, quando ci lasciano le biciclette vicino ai muri noi andiamo a sbatterci con lo sterno e quindi ci facciamo male, anche stamattina mi è successo venendo qui. Senti, e invece la tua squadra preferita qual è?
2: Il Milan.
1: Ah, il Milan. E invece il tuo piatto preferito?
2: Allora, non ho un piatto
1: preferito, però...
2: Non ho un piatto preferito perché i piatti italiani mi piacciono molto,
1: sì.
2: Però mi piace soprattutto la carne e la pasta.
1: Insomma, no, sei un buon gustaio anche tu.
2: Sì.
1: Senti, in genere la tua giornata tipo fai qualche sport?
2: Sì, allora, durante la settimana faccio 3 volte calcio e 1 volta nuoto.
1: Ah, allora tu conosci un ragazzo che si chiama Camarda per caso?
2: No.
1: No, è un ragazzo giovanissimo che a 16 anni ha debuttato nel Milan in questi
2: mesi. Ah, sì, ho sentito.
1: Bene, caro Samuele, io ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e viva
2: Grazie.
1: Dialogo nel Buio. Ciao, a presto.
2: A presto.

Gli amici di Disability International Radio, siamo Kia e Roby, ovvero i One Shotties. Il nostro progetto nasce da un'esigenza profonda: unificare le canzoni e le sonorità che ci hanno formato per trasformarle in esperienze live vive, capaci di emozionare chi ci ascolta. Veniamo da due generazioni diverse e proprio questa distanza temporale è diventata la nostra forza. Ben presto però abbiamo capito che le cover non bastavano più per raccontare chi siamo. Avevamo bisogno di una voce nostra, di una mescolanza di idee che unisse i nostri mondi. E da questa scintilla che è nata 1963, il brano che stiamo per ascoltare. Immaginate un treno che parte sotto la neve, il freddo di una valigia di cartone, il desiderio fortissimo di lasciarsi i guai alle spalle per raggiungere qualcuno. È un pezzo che vive di contrasti, c'è l'entusiasmo di un'epoca che scopriva i Beatles con Please Please Me e la voce di John, ma c'è anche la polvere della storia. Nel testo abbiamo voluto racchiudere i sogni di Martin Luther King, il peso di quel tragico 22 novembre che ha macchiato i ricordi di quell'anno. È una canzone di passaggio, il passato è alle spalle, fuori dal finestrino, mentre il futuro ha finalmente un nome e un volto. Quindi alzate il volume e salite con noi su questo treno. Ecco a voi 1963.

E questo è Non voglio mica la luna per la signora Giada. Vabbè, Giada. E dopo arriveranno i Cimarosa perché si presenteranno anche loro e poi andremo alla mattina di oggi.

Responsabile International Radio. Sono Peppe Barone, direttore artistico di Icima Rosa, gruppo storico della canzone classica napoletana. Il gruppo è nato nel 1976 e quest'anno festeggia i 50 anni di carriera. Abbiamo alle spalle circa 3.000 concerti fatti in tutto il mondo e la pubblicazione di 14 dischi, l'ultimo pubblicato nel 2024, intitolato Napoli West Coast, nel quale abbiamo presentato alcuni brani della tradizione classica napoletana arrangiati in stile country West Coast, insieme ad un mio inedito. La maggior parte delle nostre canzoni, comprese ovviamente quelle dell'ultimo CD Napoli West Coast, le trovate su tutte le piattaforme, da Spotify a YouTube, da TikTok a Facebook. Adesso vi lascio all'ascolto di questo mio inedito dal titolo Sola.

0: intanto che Vasco la vuole spericolata, noi cerchiamo di contattare Lucia e Marco.
1: Una vita esagerata, voglio una vita con vestiti vecchi.

0: Vita spericolata e noi siamo non spericolati, ma siamo qui con Marco D'Anzio.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: E poi abbiamo anche Lucia da Roma, però.
2: Buongiorno a tutti e buon caldo, visto che ancora
0: buon caldo. Buon caldo.
1: Buongiorno.
0: E dovremmo avere anche dal Vaticano Damiano niente.
1: Damiano non è entrato. Ho provato, l'ho unito, ma non ha.
0: Sì, vabbè, ha fatto.
1: Allora, tra poco allora.
0: Ha fatto il saluto mattutino e basta.
1: Sì, si è svegliato, però visto, ha detto che entrava.
0: Eh sì,
1: proprio un minuto, però non parlava, era in coma.
0: Era in coma, sì. A quest'ora ancora si è in coma. Bene.
1: Sì.
0: Allora Marco invece sta già lavorando, già sta.
1: No, ancora no, sto facendo 10 minuti di relax.
0: Fa 10 minuti di relax. E sì. Lucia invece si è svegliata da poco, ha letto qualche giornale già?
2: No, ancora no, non ho letto proprio nulla.
0: Vabbè, sono ancora c'è tempo per sentire le notizie negative.
2: Che belle notizie, ecco appunto, bravo.
0: Le notizie negative delle 4 già le ho sentite, quindi insomma non c'è niente di bello, ma ci manca il nostro peperoncino che tornerà poi probabilmente la prossima settimana, quindi sarà lui quello che... Ecco. Bene, allora abbiamo il nostro amico Dennis, però io non l'ho preparato ancora, quindi scegliamo... Dennis, sì, c'è sempre. Scegliamo un brano da mandare, lo facciamo scegliere a Lucia o a Marco?
1: Va bene, va bene.
0: A Lucia, ricordandovi che questa sera alle 20 di sera abbiamo Isam direttamente da
1: Italia's Got Talent.
0: Italia's Got Talent.
2: Ah, però.
0: Ecco. Questo è un percussionista, un rumoreggiatore che fa la beatbox, così si chiama questa
1: beatbox. È arrivato in finale adesso a Rai 1 con Carlo Conti e la Guaccero.
0: Bene, allora Lucia, sentiamo cosa ci dice Lucia.
2: Allora io direi di sentire l'ultima di Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
0: Ah, infatti si chiama l'ultima canzone proprio.
2: L'ultima canzone. Sì, si chiama proprio.
0: Vediamo se ce l'ha dalla signorina oppure no.
1: Ma è appena uscita
0: una canzone di Biagio Antonacci. Sì. Non ce lo dà.
2: Non ce lo dà l'ultima canzone.
0: No, lei ci dà questa, lei ci dà questa. Ci ha dato.
2: No, infatti non ci dà l'ultima.
0: Ci ha dato Iris. Vabbè, ma noi la cerchiamo invece manualmente, poi manualmente, manualmente ce la dà sicuramente. Allora no, perché lui quando non sa la cosa nuova da quella,
2: certo, lui ti dà quella che c'ha,
0: la più.
1: Sì, è come in farmacia, chiedi una medicina e te ne danno un'altra.
0: Vabbè.
1: Poi il dottore dice perché non hai preso quella che ti ho detto. Non ti far convincere dai commessi in farmacia perché ti convincono per vendere, ma ti danno un'altra cosa, e questo è l'errore. Tu mi devi dare quello che io ti ho chiesto, non ce l'hai? Ciao.
2: Certo, oppure me la ordini, se poi non puoi, allora mi dici che non ce l'hai.
1: Sto chiesto una medicina, non è se vende le mutande.
2: Sì. Infatti, esatto.
1: Me ne proponi un'altra?
2: Sì, sì, infatti, così.
0: Ecco, dovrebbe partire.
2: Sono convinto di questa cosa.
0: L'ultima canzone di Biagio Antonacci.

0: Era la fantasia o l'ha tradita quel bacio? Ma
1: Chi lo sa?
0: chi lo sa, chi lo sa. Allora vi
1: Chi lo
0: ricordo
1: sa?
0: che alle 6, dopo che salutiamo i nostri
1: Noi?
0: amici, avremo il commento al campionato che ritorna con il nostro amico Alfio Pricoco dalla Sicilia e ci racconterà.
1: Allora la Roma, adesso sì, ha fatto questa bella partita con la
0: Questa
1: Fiorentina.
0: Roma che vince
2: Ah,
1: Sì,
2: una tripletta di
1: vince 4-0.
2: Malen.
0: Ecco. Ed è in testa al campionato perché l'Inter ha vinto, ma 4-1, quindi.
1: Sì, 4-1,
2: Ecco,
1: sì, appunto,
0: vedremo cosa ci dice il nostro. Che il
1: esatto.
0: mercoledì intorno alle 6 dovrebbe essere a
2: Per me
0: raccontarci.
2: quest'anno sarà un anno particolare, un anno un po' sorpresa.
0: No, però.
1: No, quest'anno vince la Roma, mi sono detto.
2: Sì.
0: Allora,
2: Che
0: quest'anno.
2: Lucia, che squadra ti fa?
0: Roma, no? Se
1: No,
0: dici.
1: io
2: Pensavo che era
1: veramente non
2: laziale.
1: mi interessano, no, veramente a me non mi interessa nessuno.
0: Però.
1: Però
2: Non
1: tutti
2: gli
1: gli anni
2: interessa allora, vedi?
1: la Roma vince lo scudetto. Tutti gli anni, fateci caso, ma è così.
0: Ah, tu lo dici tutti gli anni che vince lo scudetto, poi non.
1: Sì, no,
2: Cioè,
1: lo
2: non
1: dico, no.
2: tifa nessuno,
1: Allora,
2: ma
1: adesso voi
2: spera che
1: leggete.
2: vince la Roma.
0: Però l'anno scorso è arrivata quarta, cioè, insomma, ha fatto una bella cavalcata l'anno scorso.
1: Certo, se tu leggi tutto adesso già tutti, le squadrone, pronti, manca solo un giocatore, ormai sì, infatti pure Gasperini dice, ma già parlate, già dite, abbiamo fatto solo una partita.
0: Una partita, ce ne sono ancora altre 37, perché sono 30.
2: È lungo il campionato, è lungo.
0: Sì,
1: È
0: poi il
1: lungo, sì.
0: campionato è
2: sono
0: lungo.
2: tante squadre, non è facile.
0: Non è facile, però insomma.
2: Non è
1: no,
2: facile.
1: vedremo.
0: Allora,
2: Non è facile.
0: sentiamo il nostro Dennis cosa ci dice.
1: Dennis.
0: Sentiamo il nostro amico Dennis, vediamo se abbiamo aperto il suo sito. Eccolo qua.
3: Dennis amica radio voce, pulsante.
0: Ma perché non.
3: Rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata 1 minuto e 18 secondi, 25.
0: Eccolo qua, sentiamo.
3: Ecco. Registrazione bloccata.
0: Non si sentono, non partono certe volte i messaggi, purtroppo più si va
4: Eccolo,
0: avanti.
4: eccolo. Buongiorno, buona mattinata a
1: Ecco.
4: tutti. Qua Denis. Un salutone al grande Giuseppe. Ciao Giuseppe.
0: Grazie.
4: Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano questo tuo programma del mattino. E saluto il
0: Che
4: Peperoncino. Ciao
0: ancora per.
4: Peperoncino. Saluto Marco Roma, saluto Lucia e poi saluto anche tutti gli altri, che magari se ci saranno altre persone con voi a dialogare in questa mattinata. Bene, allora, questa mattina mi piacerebbe ascoltare, a scelta vostra, del brano, una canzone di Gianni Morandi. Bene. Lascio a voi la scelta e vi ringrazio, vi risaluto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao.
0: Allora, ha detto che dobbiamo scegliere un brano di Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi c'è l'ultima, quella che ha fatto con Alessandra Amoroso, mi pare, però non mi ricordo il titolo, non ce l'ho proprio presente.
0: Marco, se lo ricorda Marco?
2: Anche se sì. Quello Alessandra Amoroso, io ho sentito, me lo ricordo. Aspetta, il titolo com'era?
0: Noi la cerchiamo.
1: Aspetta, se lo sento me lo ricordo, però oddio.
0: E noi cerchiamo Alessandra Amoroso.
1: Sì. No, Gianni Morandi, sì, intanto dovrebbe uscirsi perché è proprio una delle ultime. Si dovrebbe uscire adesso.
0: Noi scriviamo
2: Ma
0: Morandi Amoroso.
2: it parade, no? In amore? In amore si chiama, so. In amore, no.
1: Non me lo ricordo,
2: Vita.
1: però l'ho pure
2: Un mondo
1: sentita.
2: d'amore, forse.
0: It
2: Ma
0: Parade si
2: amore,
0: chiama, It
2: no.
0: Parade.
2: It parade, vedi?
1: Sì, può essere, sì, può essere, sì.
0: Sì,
2: Sì,
0: infatti io l'ho
2: il
0: cercato
2: parade.
0: scrivendo Morandi Amoroso ed è uscito Hit Parade.
2: Sì, il
1: Allora è
2: parade.
1: questa.
0: Allora, sentiamo questa Hit Parade, ci sarà anche. Vediamo com'è sto brano allora, di Moroso. No, no, questa è solo, non è quella.
1: Appunto.
3: Gianni Morandi punto elenco Alessandro singolo. Esplori, aggiungi, scarica. Altre play, pulsante.
0: vuole il play, altrimenti non parte perché nulla.
1: Eh sì. Eccolo.

0: Finisce così all'improvviso.
1: Adesso se Sansori finiscono tutte così.
0: Uno non se l'aspetta, aspetta che
1: Infatti.
0: sfuma, aspetta il riff finale, invece no,
1: Ma
0: finiscono così.
1: invece no.
2: Possiamo
1: Sì.
2: dare un
1: Finita.
2: giudizio a questa canzone? Un voto, diamo un voto a questa canzone.
0: Che voto daresti? Un 6?
1: Beh, sì,
2: Io
1: io
2: do
1: anche 5 e mezzo.
2: tranquillamente uno 0 spaccato, assoluto. Mi
0: Non ti piace?
2: dispiace per Gianni Morandi, avrei messo Fatti mandare con la mamma, sarebbe stata più bella.
1: Sì.
2: Per me ha ragione un ascoltatore quando ha detto che tanti cantanti a una certa se non va si dovrebbero veramente ritirare. Poi mi dispiace, io sono obiettivo su questo qua. C'è conto che tu rendi, ti chiami Vasco Rossi, arrivi quasi a 80 anni e fai il giubileo a Roma nel 2027, io ho comprato già i biglietti, ma sei a quel livello là. Ma se poi non sei più lo stesso, a un certo punto allora ha fatto bene Mina, che ha 39 anni, Mina si è ritirata, ma in bellezza,
1: Sì.
2: capito? Parliamo di un talento fuori classe. Cioè, devi capire quando è finita, io penso, non lo so, perché canzoni così sono veramente. Io preferisco Nartico, abbiamo intervistato Nartico, che ha dedicato una canzone a Gianni Morandi. Morandi ha detto che è bellissima. L'ha cantata meglio Nartico, penso, la canzone di Morandi. Io sono obiettivo, mi dispiace, però è così.
0: Eh beh, è una scelta.
1: Eppure Morandi era presente pure domenica all'Aquila, per esempio, di dove hanno fatto,
2: Sì, è un
1: vabbè,
2: grande personaggio. Io
1: concerti.
2: ascolto le canzoni sue vecchie, quelle vecchie che sono bellissime. Quelle ho fatto canzoni che capolavoro, ho fatto, no? Degli film con Laura Efican, quei film, quelle canzoni.
0: Certo.
2: Veramente, se le ascolti ancora oggi, io penso che ti fanno venire i brividi. Io sono 2 o 3 giorni che risento Mina, per esempio. Mina. E canzoni sue veramente sono stupende.
0: E
2: Poi
0: allora.
2: parliamo di un talento che a 39 anni si è comunque ritirata
1: Sì,
2: dal mondo.
1: lei si è ritirata. Sì,
2: Si è
1: vero.
2: ritirata dal mondo, no? Ha
1: Dopo
2: continuato a
1: zero.
2: cantare, no? Però non si è fatta più vedere, no?
0: No, no, vabbè, lei
1: Quindi.
0: è rimasta
1: Però
0: nascosta.
1: Morandi ha scritto anche, boh, non dico proprio le ultime, insomma, anche quando ha scritto con Lucio Dalla, ha scritto 21 su 1000,
0: Vabbè.
1: non so quando si può.
2: Sì, come scrittore sì, però questa canzone per esempio che ha fatto adesso, a
1: Vabbè,
2: parte a
1: queste
2: me Alessandra
1: sono, sì,
2: Amoroso
1: sono
2: non mi piace,
1: commerciali, sì,
2: non mi piace
1: questi qui.
2: Roma il cantante
1: C'era
2: Alessandra
1: pure una con
2: Amoroso.
1: Jovanotti, adesso non mi ricordo come si chiamava proprio quella,
2: Anche
1: che
2: la
1: era
2: stessa che ha
1: appassionata
2: fatto
1: pure.
2: Jovanotti insieme a Alfa, la stessa, per me non è per niente bella.
0: Non ti è piaciuta.
2: No, no, questo no, purtroppo no.
0: Vabbè, no. A me
1: Allora
2: Non ci
1: con
2: posso
1: Jovanotti è
2: dire
1: piaciuta, per esempio.
2: tutte le canzoni, purtroppo.
0: Eh beh, ci sono alcune che vanno, altre che non ti
1: Eh beh,
0: ispirano.
1: sì, quello sicuramente.
2: Sì.
0: Bene, diamo un
2: Vabbè,
0: segnale.
2: diciamo che devo toccare un po' il cuore le canzoni. Sono nate per quello, sono nate,
0: 5:34 quasi. E allora, visto che Marco dice che Mina, scegliamo una canzone di Mina, Marco.
2: Allora, ce n'è una particolare che io ho ascoltato
0: Sì.
2: adesso, in questi giorni qua. Allora, mi sei scoppiato dentro il cuore.
0: Ah sì.
1: Sì.
0: Allora, Mina. Mi sei scoppiato denti il cuore. Eccolo qua. Allora sentiamo questa Mina intanto che il nostro Marco prosegue nel suo
2: Inizio.
0: preparare il lavoro.
1: Eh sì.
0: Eccola qua, Mina.

0: Eccoci qua, mi sei scoppiato dentro il cuore. È un brano
1: all'improvviso,
0: è uno degli anni 60, quindi rispecchia quella sì. Che è la nostra trasmissione, che almeno tra le 6 e le 7 facciamo un po' di musica di anni 60, prima invece
1: bellissima,
0: ci spolveriamo un po' gli anni che furono.
1: È stupenda questa canzone.
0: Bene ragazzi, diciamo che l'estate sta finendo, che dite? No? Ancora no?
2: Ma non mi sembra proprio, continua l'estate.
0: Ecco, però ieri...
2: Dicevo adesso perché erano i 39 gradi.
0: Ieri diceva Marco che è stato brutto tempo.
2: Anche beh, avevo sì. Ieri un caldo da morire.
1: Brutto. Ma la mattina alle 5 di mattina, dalle 4 alle 5, no, dalle 3 e mezza.
0: Sì.
1: Alle 4 ha fatto un temporale, acqua e vento bruttissimo.
2: No, qui niente. Un vento sì, ma caldo, mamma mia, da morire.
0: Perché ieri Marco era a Nettuno, però non sono vicini Nettuno e Roma.
1: Beh, sì, dipende anche da Roma. Perché per esempio Giovanna che sta al centro mi ha fatto una videochiamata
0: sì.
1: Da San Giovanni. San Giovanni pioveva forte, eh?
0: Ah, anche...
1: Okay. Pioveva forte a Roma, guardavo il centro.
0: E invece...
1: Ho visto io con gli occhi miei in videochiamata, ma un diluvio ha fatto per ben giù 3 volte, eh?
0: Però diciamo magari l'orario, perché magari Lucia... Le
2: Roma Nord non ha fatto nulla di nulla.
1: L'ha fatto anche verso le 9, le 10, erano verso le 10 di mattina, erano...
2: No, io ero fuori alle 10, per strada, c'era proprio un caldo da morire. Quello sì.
0: Ecco, quindi a tutto condizionatore, Lucia.
2: Sì.
0: Ma almeno qui a Milano l'aria condizionata di mattina forse un po' si può evitare, ma dall'una alle 2 in poi di pomeriggio poi bisogna accenderla, perché veramente.
2: Vabbè, però vuol dire che a notte si dorme, qui no. Ancora.
0: No, anche da noi di notte spesso l'accendiamo.
2: Ecco.
0: E quindi bisogna ancora. E la cosa è che quest'anno è stato l'anno più caldo di sempre, così dicono.
2: Così dicono.
0: Che ha superato addirittura il 2003, dicono già.
2: Così
1: si
2: dice.
0: Che fu un anno particolarmente caldo.
2: Tremendo.
1: Sì. Abbiamo superato.
2: Nel 2003 iniziamo a maggio, aprile-maggio.
0: Sì. Beh, insomma,
1: come ha detto Vasco Rossi, i record vanno fatti per essere battuti. infatti ultima battuta del record del Modena Park.
0: Sì. Però anche lui ha risposto con 10 concerti, 500.000 vendite.
1: Beh, sì, secondo me sì. Stavolta sì. Quindi... 10 concerti sono insuperabili. Ma penso dice che ha aggiunto anche qualche altra cosa, da sì, come ho sentito.
0: Quindi era da oltre i 600.
1: Sì. Mamma mia. Cioè, 75 anni.
0: Beh, certo. No.
1: Canta tipo 2 sere attaccate, un giorno di pausa, 2 sere. Cioè, cantare così, in quel modo là, quasi tutti i giorni. Tanta roba. Cioè, Rossella Mazzotti l'hanno operato l'altro giorno, ha dovuto. Ieri ha fatto l'annuncio.
0: Sì,
1: ha annullato tutte le date in America del 2023, annullate purtroppo. L'ha annullate perché ha problemi alle corde vocali, l'hanno operato ieri, l'intervento è riuscito benissimo. Però comunque non può cantare. Quindi tutte le date sono rinviate al 2027. Fine 2027.
0: Ma anche Claudio Baglioni ha dovuto rimandare i suoi concerti, mi pare.
1: Ma io ho letto un po' questa cosa alle corde vocali benigna, praticamente dalla troppa intensità, dalla troppa potenza che tu
2: canti.
1: Anche mentre canti troppo alta la voce con la tonalità, potresti fare comunque lesioni alle corde vocali. Ho letto un po' ieri sul fatto di Eros Ramazzotti, perché gli è venuta questa cosa. Ma sono due volte che lui si opera, stessa cosa.
0: Quindi
1: non è la prima.
0: È una recidiva.
1: Sì, ma...
2: Chiaro che loro devono fare esercizi anche per mantenere.
1: Cioè, anche noi, se tu canti un po' troppo, quella voce è un po' troppo alta, troppo strilli fai, potresti fare comunque le lesioni alle corde vocali.
0: Beh, tutto nelle dismisure, tutte le cose. Sì. Se uno grida, è logico.
1: E ieri dava già le indicazioni per rimborso dei biglietti a Rossa. Perché tanti non è detto che capito, tanti hanno comprato la data perché stavano quel giorno, ma sono costretti a rimborsare i soldi perché il programma suo è stato fatto.
2: No, certo,
0: vabbè, magari però poi tornerà e li riprenderanno poi, non appena
1: sì.
0: Non appena.
1: Ma è difficile adesso. Una volta tu prendevi comunque, andavi a tabacchino, botteghino, dove andavi, facevi il biglietto pure un mese prima. Oggi invece devi prendere i biglietti almeno un anno prima.
0: Sì, su
1: almeno un anno, se no non trovi. Non trovi. Io ho preso quelli di Vasco Rossi, l'ho presi 13 mesi prima.
0: Penso
2: sì, adesso...
1: E l'ho dovuto prendere con la tessera, del fan, ho dovuto fare. Perché senza la tessera del fan non avevi diritto a prenderli subito, dovevi aspettare diciamo tipo due settimane, una settimana.
0: Ed
1: e avresti trovato quasi i biglietti finiti. Infatti
0: sì.
1: Tanti non li hanno trovati. Uguale, ho preso Achille Lauro a Torino e uguale un anno prima. Ho preso Ultimo a Bari, uguale un anno prima. Finiti pure...
0: Bene, allora scegliamo.
1: La biglietteria online. Chi l'ho comprato? Dice, erano finiti dopo mezz'ora.
0: Mamma mia, dopo mezz'ora finisco. Mamma mia. Uno deve aspettare, a mezzanotte, tac.
1: No, perché loro fanno proprio un conto alla rovescia, c'è un timer, no?
0: Sì.
1: Se tu entri prima, non ti li fa comprare. Come con Vasco Rossi. C'è proprio un timer, dici, ecco, tra 5 minuti ti dice il giorno. Tipo era di lunedì a mezzogiorno.
0: Beh, meno male.
1: È aperto l'online.
0: Meno male.
1: Quindi
0: che...
1: praticamente a mezzogiorno ci stanno tutti quelli fan, ma ci stanno 500.000 tessere.
0: Però
1: meno male. Se hai la cartina davanti per scegliere i biglietti e aspetti un po' troppo per scegliere i posti, c'è un conto alla rovescia, ti fa iniziare da capo.
0: Ah, ecco.
1: Capito? Quindi... questo è il problema.
0: Quindi tu se, meno male che non li mettono alle 3 di mattino, alle 4, se no ci dovrebbe svegliare.
2: Sì,
0: vabbè, per Marco non
2: sarebbe. Se lo facessero sarebbe la stessa cosa.
1: Per noi non sarebbe un problema.
0: Eh sì, ma anche per i fan tutti aspettano tutta la notte.
1: Sì, sceglierebbero anche la notte.
0: Bene, no. Allora a questo punto scegliamo un brano di Eros Ramazzotti o di Vasco Rossi, visto che abbiamo parlato di entrambi.
2: Non lo so, fate voi.
1: Vasco Rossi. Io metterei in primo piano.
0: In primo piano. Di Vasco Rossi?
1: Eros.
0: Sì, Eros in primo piano. Allora. In primo piano. Ho scritto piano, va bene, dovrebbe uscire lo stesso. Sì, è venuto lo stesso. Ecco qua allora, in primo piano Eros Ramazzotti.

0: in primo piano, chi abita, dedicata a chi abita in primo piano questo brano.
1: Io
2: sono al primo piano.
1: Io pure.
0: No, io sono al piano terra, quindi no, per me non va bene.
1: Bello, bello.
0: Allora.
1: Più giusto è meglio.
0: Sì, da una parte, perché se poi ci sono il primo piano, almeno se
1: sì.
0: Se piove forte io mi allago subito.
1: Quello è vero.
0: Però per esempio c'è il vantaggio che non ha ascensore, non ha da portare le cose, se subito arrivi. Bene.
1: È spettacolare. Pensa che io ho abitato nel palazzo di mia madre, che lei sta al 10° piano.
0: Mamma mia.
1: Quindi io ho vissuto per una vita così, quando si rompeva l'ascensore, a volte pure un mese. Si è rotto il motore, i pezzi non arrivano, fai un mese tutti i giorni avanti e indietro a fare 10 piani.
0: Qualcuno direbbe
1: parliamo
0: 10.
1: Parliamo di quando diventi grande. Questo è il fatto che prima quel palazzo erano tutti giovani. Poi mia madre c'ha 70 anni adesso, ha fatto.
0: È sempre al 10° piano.
2: Forse è ancora giovane.
0: 10 piani di morbidezza, qualcuno faceva la pubblicità della carta. Cioè,
1: ho comprato casa, ho detto casa mia, massimo deve essere il primo piano.
0: Non di più, ecco, così le scale.
1: Non di più.
0: Ma mi pare che sì. Ci sia anche Damiano.
1: C'è Damiano, sì. Damiano.
0: Ah, Damiano dal Vaticano, è sveglio.
3: Sì, sto per uscire di casa.
0: Ecco, infatti si sente
1: pronto?
0: Si sente che è un po' addormentato, eh?
1: Sì,
3: sì. C'ho sonno.
0: C'ho sonno, adesso arriva.
1: La fiera, leone.
0: Ecco, e quindi un po' di
1: sonno. Un leoncino la fiera.
0: Un po' di sonno c'è, e quindi.
3: Quando fa le ore piccole, poi.
1: Lui sempre fa le ore piccole.
0: L'una, le due, le tre, le quattro, le cinque, poi.
3: Come si dice, la notte da leoni,
0: Il giorno da leoncini. Da leoncini.
1: Bene. Occhio che ti sente il Papa, vuoi di andare dal Papa?
3: No, ancora devo arrivare.
1: Vai con i mezzi oggi?
3: Che hai detto, ma?
0: Sei con la macchina
1: vai
0: o con i mezzi?
1: Con i mezzi oggi, stamattina?
3: No.
0: Oggi
1: vai in macchina?
3: Oggi. Sì.
1: Ok, bene,
0: tra
1: bene,
0: un po'.
1: Ottimo.
0: Bene ragazzi, noi tra un po' avremo il commento al campionato alle 6:02:03 dopo che mandiamo l'ultimo brano. Intanto sono le 5:52, quindi tra un po' avremo,
1: come vola,
0: avremo, come vola. Avremo un'ora tripla stamattina, la facciamo fare insieme a Lucia e Marco, fate insieme l'ora tripla
1: come vola.
0: Abbiamo l'ora tripla, c'è sia Lucia che Marco. Marco la fa alla Ramazzotti maniera. E poi Lucia, abbiamo due ore triple, visto? Oggi abbiamo l'abbondanza delle ore triple. O niente certe volte, oppure,
2: certo,
0: oppure certe volte abbiamo l'abbondanza. Allora,
1: sì.
0: Lucia invece ci racconterà se ci sono nuove cose con gli scacchi per i non vedenti.
2: Sì, caro, allora noi il 3 ottobre, che è un sabato, saremo a Varese, se tutto va bene, saremo a Varese.
0: Ah.
2: Perché sì,
0: sperando che non più.
2: Un torneo di una giornata, però è un torneo amichevole. Saremo noi 10, diciamo, del nostro circolo, e 10 giocatori vedenti quindi circolo di Varese,
0: sì.
2: E faremo questo sono 5 partite, turni da 45 minuti,
0: sì.
2: E faremo questo torneo, però non è omologato, è solo un torneo
0: amichevole.
2: Sì,
0: bene. Perfetto, allora bene, allora siamo quasi all'ora tripla. Chi fa prima l'ora tripla, la fa Marco o prima Lucia?
1: No, prima le donne.
0: Prima le donne.
2: Prima
0: allora togliamo.
2: Oddio, così è altissima.
0: No, ti.
2: Forse c'è un forse.
0: Vai.
2: Se no rifacciamo il sito Mollaros. Mm. arrivo, giusto? Questo? Si bemolle?
0: Sì, questo è si bemolle.
2: Arrivo, l'ora tripla.
0: E invece Marco la farà in do con Eros Ramazzotti. Vai Marco. Vai.
4: Sentiamo, ok. Tra il cielo e le stelle ho guardato l'ora tripla, tra il cielo e il mare ho gridato la mia fortuna e ti ho vista così come non ti avevo visto mai, perché tu sei l'ora, l'ora tripla, per me per sempre. Da Marco Roma, oggi è tutto.
0: Ebbene, adesso Damiano c'è sempre, Damiano con l'ora tripla, no?
3: Eccomi.
0: E allora Damiano, vi ricordiamo che questa sera, appunto questa sera, mercoledì ore 20 di sera, avremo Isam. Ah, bene, lo sa anche Damiano, ecco. esperto anche Damiano di Isam. E a questo punto, quando sono le 5.56 e 22 secondi, prima di iniziare i saluti nostri, prepariamo il prossimo brano, dopodiché avremo anche... avremo il commento al campionato di Alfio. Allora, con che vogliamo salutare i nostri ascoltatori? Lucia, poi con te ci sentiremo a settembre, naturalmente, perché il mese è finito.
2: Sì, siamo al 2 settembre. Sì.
0: Ecco, con che vogliamo chiudere? Facciamo scegliere a Damiano?
5: Sì, Damiano, una canzone.
0: Damiano, scegli la canzone.
3: Come, scusa?
0: Scegli la canzone, Damiano.
3: La canzone. Una di ultimo, gliela dedico a Marco.
0: Una di ultimo, oh. Marco, sì. Una di ultimo, quale?
5: Quel filo che ci unisce.
0: Ah. Va bene, allora, quel filo che vi unisce. Allora, se
5: c'è... ci unisce, ci unisce.
0: Ultimo, quel filo che ci unisce.
5: Ci unisce.
0: Va bene ragazzi, eccolo qui che parte. Ciao Lucia, ciao Marco, ciao Domenico. Ci vediamo alle 6.50. A dopo.
5: Alle 6.50 allora.
0: Sì, a dopo.

certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

0: Disabili International Radio, buona giornata a tutti e buon ascolto. Eccomi ancora qua, sono Alfio Pricoco per parlarvi del campionato italiano di calcio di Serie A e anche quest'anno, come ormai da qualche anno, siamo qua per commentare e parlare della giornata svolta. Passiamo ai risultati della prima giornata. Inter Monza 4-1, Udinese Como 1-1, Genoa Napoli 0-2. In prosecuzione abbiamo Venezia Lecce 0-2, Parma Cagliari 0-1, Atalanta Sassuolo 2-1, Frosinone Juventus 0-1, Lecce vince a Venezia per 2-0, abbiamo Torino-Milan 1-2, e mentre lunedì le ultime due partite sono state Bologna-Lazio 0-1 e Roma-Fiorentina 4-0, per una classifica che vede ben 9 squadre al comando, ovvero tutte quelle che hanno vinto, quindi Milan, Inter, Roma, Lazio, Juventus, Napoli, Atalanta, Lecce e Cagliari. Due sole squadre a un punto, Udinese e Como, tutte le altre 0 punti. Cosa dire di questa giornata? In questa prima giornata un po' tutte le big hanno vinto e certamente questo può voler dire tanto e può voler dire poco, perché saranno le giornate successive a determinare un po' come andrà l'andazzo del campionato. L'Inter possiamo dire che ha ripreso da dove aveva finito, tant'è vero che ha battuto per 4-1 in maniera nettissima il Monza, e quindi una volta di più vuole dire a tutti, agli avversari, che l'Inter c'è e che probabilmente anche quest'anno è la favorita maggiore per vincere il campionato. Staremo a vedere. Nella giornata sono stati segnati 24 gol, vi sono state ben 9 vittorie e un solo pareggio, e addirittura su 10 partite 6 sono state le vittorie esterne, quindi una situazione dove il fattore campo non è proprio contato nulla. Staremo a vedere in prosecuzione la seconda giornata e vedremo un po' se le big si confermeranno o se si inizieranno a vedere delle sorprese. Per adesso ringrazio tutti quanti, naturalmente, dell'ascolto e ci risentiamo la prossima settimana. Amici di Disabili International Radio, buona giornata a tutti e a risentirci da Alfio Pricoco.
1: Ci vuole un gol, anzi no, ci vuole un fiore. Era Sergio Endrigo.

Oh, il bambino che diceva ci vuole un fiore, adesso sarà bello grandicello sicuramente. E qua abbiamo... E ci trasferiamo in Spagna con Granada, Claudio Villa. Come altro registrato questo?

0: noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo,
1: dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
1: assolutamente.
0: Con settembre si parte da che giorno, Elisa?
1: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50.
0: Quindi
1: ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità, diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella culturale relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa,
0: sì,
1: e danze popolari e storia, molta storia.
0: Bene, proseguiamo.
1: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria.
0: Sì.
1: Che si tiene in Piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
0: Un applauso agli alpini, perfetto.
1: Sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre, il 4 sarà un momento di festa, sempre in Piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia, e non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca,
0: sì,
1: l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini, e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca a quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio. Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo, con 10 fantini che corrono senza sella,
0: sì,
1: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo,
0: sì,
1: che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte. Viviamo questo momento di gioia e di festa che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione. E sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme, quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
0: Bene, proseguiamo con
1: questo è solo il primo weekend.
0: Già, vediamo in seguito.
1: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni. Vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico. E questo va in scena, diciamo in onda, sì, perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, che sono ragazzi con disabilità e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
0: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
1: è fondamentale.
0: Il tempo corre.
1: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative. a costruire acqua, pozzi, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare.
0: Bene, allora noi continueremo a darvi i comunicati di Elisa, e adesso però arriva il saluto delle radio partendo da Radio Mare Italia. Tra un po' avremo nuovamente Elisa, però adesso arriva Radio Mare Italia, praticamente una delle radio, le altre radio le salutiamo con Angela Ricciardi. Il saluto
2: è
0: delle
2: radio. È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Ritorniamo con Elisa Rossetto che ci dice ancora per qualche giorno quello che c'è ancora in agosto a Montagnana.
1: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso, e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque.
0: Certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte. Chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
0: E questa quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Bene. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare.
0: Oltre
1: anche con le temperature.
0: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.

0: anno che verrà. Abbiamo detto che è il momento della poesia e allora andiamo a collegarci con la nostra Maria Grazia. Vediamo se gli alziamo il volume. Eccola qui. Buongiorno Maria Grazia. Pronto Maria Grazia? Allala. C'è stato qualcosa che non va? C'è qualche problemino. Eppure magari non... Maria Grazia, ci sei? C'è qualche problema che non riusciamo a risolvere. Che è successo? Eppure qui. Allora, controlliamo cosa sia successo. Ma qua è tutto normale. Non riusciamo a capire come mai Maria Grazia non c'è. Eccolo qua. Eccoci qua, eccoci qua. Era un semplice...
1: Mi senti?
0: Sì, sì, sì, benissimo.
1: Ascolta, siccome ti ho chiamato io,
0: sì, sì.
1: E può darsi che qui dove sono io non c'è tanto
0: no,
1: campo.
0: No, c'è. Era un piccolo errore qui.
1: Ora mi senti?
0: Benissimo, benissimo, Maria Grazia.
1: Meno male, dai.
0: Ecco, era il campo un attimo, una levetta che non faceva contatto. Eccoci qua.
1: Ah.
0: Allora, oggi abbiamo una poesia di Maria Grazia che tra l'altro scrive anche canzoni, Maria Grazia, vero?
1: Ma io scrivo poesie, poi Calogero ha questo spizio che le fa diventare canzone. Non tutte, ma alcune le ha fatte diventare canzone.
0: Ecco, ho capito. Allora, questa mattina leggiamo la poesia che si intitola...
1: La poesia si intitola Ritorno al paese natio.
0: Ah, quindi un ritorno. Bene, e invece la canzone che ascolteremo dopo?
1: Amore mio, cantata da Calogero Felice e scritta da me.
0: Quindi tu l'avevi scritta questa canzone per qualcuno così generica?
1: No. Io scrivo...
0: Generici.
1: Sì, è una cosa generica, mi viene la fantasia
0: l'immaginazione.
1: E scrivo.
0: Ah, perfetto.
1: Nella fantasia scrivo, sia opera di fantasia, e poi ci sono momenti in cui sono più vivace, più o di buon umore, momenti in cui sono un pochino più
0: triste,
1: più di morale, e allora tiro fuori quello che sento dentro.
0: Certo. Allora andiamo con la poesia in questo momento, andiamo.
1: Sì, Ritorno al paese natio, questo è il titolo.
0: Sì.
1: Sono ritornata al mio paese natio, dove la natura mi incanta con il suo grande fascino, il rumore del mare, il sapore del sale, il canto del gallo al mattino e le siepi con i fiori del biancospino. Mi trovavo nella mia vecchia casa, guardavo il cielo coperto dalle nubi e sui vetri di una finestra, velati per la pioggia, disegnavo il tuo viso e con la fantasia vedevi il tuo sorriso. Mi venivano in mente tanti bei ricordi del tempo che fu e le notti passate sotto quel cielo che sembrava dipinto di blu. Eravamo soli, io e tu, appassionati come due innamorati. Nella mia mente è viva la speranza di incontrarti ancora per vedere assieme lo spuntar dell'aurora. Grazie.
0: Grazie a te. Allora io direi grazie a te, amore mio, e il brano. Amore mio, il brano.
1: Sì, ascolta. Amore mio.
0: Eccolo qua. Buona giornata, a venerdì. Ciao, Maria Grazia.
1: A venerdì. Ciao, ciao.

Ebbene, noi dalle 4:30 fino adesso non abbiamo fatto altro che ascoltare musica, vabbè. E tra un po' ci colleghiamo con Marco, Roma e Damiano e vediamo se c'è anche Eleonora o qualche personaggio nuovo.

0: noi siamo qua, siamo alla fine della trasmissione di oggi, 26 agosto, e abbiamo Marco Roma.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Pronto per il mercato, già tutto pronto, vero?
2: Sì, siamo all'estendo.
1: All'estendo.
0: È venuto anche Damiano, no? Damiano no.
2: No, Damiano non mi aiuta mai, dice sempre che viene qualche giorno ad aiutarmi, ma non viene.
1: Ma io ce l'ho da fare col Papa.
2: Lui c'è amico il Papa ormai.
0: Però quando riposi la domenica potresti andare.
2: Infatti, bravo.
1: E la domenica mo ci vado.
0: Vabbè.
2: Potrebbe venire la domenica, dormi con me.
0: È così.
2: Viene lui da soli però.
0: Ti aiuta.
2: Tanto Leonora non è geloso.
0: No, non viene. E allora, però potrebbe venire anche Leonora a aiutarti o no?
2: Sì, allora va bene. Viene pure lei, quella sera dorme a casa mia pure lei.
0: Quindi voi tutti insieme partite nel...
2: Tutti insieme.
0: Fate tutto un carico praticamente. Allora, Isam questa sera, ragazzi, ricordatevi di Isam, il Pitbox, si chiama così?
2: Sì, la Pitbox. Grande Pitbox.
0: Buongiorno Eleonora, non abbiamo sentito ancora Eleonora, ma non c'è?
3: Buongiorno Giuseppe!
0: Ecco, volevi fare lo scherzo!
3: Buongiorno!
0: Volevi far capire che non c'eri, ma poi in fondo c'è anche Eleonora.
2: No, lei è capace di cambiare voce, sì. Non so che app usa. Forse usa qualche app per convertire la sua voce.
3: Marco, non dire stupidaggini, perché l'app la conosci bene, me l'hai insegnata tu.
2: Lo so, io lo sai, sono il tuo insegnante.
3: Quindi non dire stronzate.
1: Non me ne so. Giuseppe, sti due sono caricato.
0: E tu invece che animale sei? Se loro sono cani e gatti, tu sei la volpe?
1: Io sono meticcio.
2: Dura di più perché i meticci durano di più.
0: Fossi la volpe.
1: Meticcio.
0: Cane e gatto, e lui gatto e la volpe.
2: No, infatti lui, quando lui e lei litighiamo, lui rimane in silenzio, è neutrale, dice vabbè, io sto così, sì. Tanto finiranno.
0: Ecco, perfetto. Allora, Isam questa sera...
3: Ma io e Marco giochiamo, sempre certo. Così.
2: Ma certo.
0: Ecco.
1: Certo. E tanto un mezzo ce so io. Me lo scatole a me.
2: Tanto dopo io me ne vado, quando me ne vado,
0: sì.
2: Loro due rimangono insieme e litigano loro.
0: Ah, ecco. Cioè, lasci
2: io prendo la parte migliore.
0: La prosecuzio litigio del...
2: Io prendo la parte migliore.
0: 6:53 e 35 secondi, un minuto ragazzi.
2: Un minuto, vediamo Isam oggi quando canterà per noi, con la sua bocca suonerà questa beatbox.
0: A queste 20 di sera.
1: Tanto chiamo io, glielo dico io, gli dico fammi un pezzo di mio.
0: Lui gli fa la richiesta.
2: Lui è forte, lui perché è forte, lui è balbuziente, no? Però sì, lui dice, io ho questa cosa, fatti un'intervista. Sarà particolare,
0: sì,
1: e sarà lunga.
2: Sì. Lui dice: io sono balbuziente, però quando canto mi trasformo.
1: È no, quando canta Isam
2: si trasforma. Sì, sì, sì.
1: Cioè, poi dipende se nervosisce.
2: Io ho notato che se lui sta calmo riesce pure a parlare.
1: Sì, sì, sì. Però se nervosisce alla fine. Vabbè, allora, vediamo domani che è meglio.
2: Vediamo come starà. Vabbè, stasera. Non credo tanto emozionando perché lui è abituato in TV, quindi.
1: No, ormai sì, in televisione.
2: Certo, è abituato. Certo, sarà Rai 1 adesso.
0: Non ci sarà più. Allora,
1: io per esempio, quando lo sento tante volte parla anche abbastanza bene. Quando è nervoso invece.
0: Sì, sì, nervosismo magari gli crea dei problemi.
1: Gli carica balbuziente. Però è una bella persona.
0: Allora, 6:55 5 secondi, quindi dobbiamo iniziare a salutare.
2: Siamo pronti allora?
0: Quando siete pronti io faccio partire la sigla.
2: 1, 2, 3.
1: Sigla.
2: Signori, a voi la sigla?
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: Con Eleonora che saluta.
3: Ciao ragazzi.
0: con Damiano che saluta.
1: Ciao ragazzuoli.
0: A questa sera e poi a domani naturalmente, con Marco che saluta.
2: Ciao a tutti, viva la radio. A
0: ciao
2: dopo,
0: ragazzi.
2: Stasera, alle ore 20.
1: Ciao radio.
0: Alle ore 20 di sera.
1: Sera.
0: Sì, ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao ragazzi, ciao, a ciao. Dopo stasera.
2: Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 renuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzone.

0: Liberaci dal male.
1: Liberiamoci.
0: È il momento dei ruoli. Analizziamoci.
1: Non mettiamoci fretta. Rilassiamoci. Guardiamoci un momento. Accarezziamoci.
0: Ma quando mi dicesti

primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiai. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 26 agosto, siamo arrivati al cuore pulsante della settimana e l'energia della nostra estatissima continua a salire vertiginosamente. E allora, benvenuti dal vostro Alessandro Fizzotti al giro di boa più elettrico di fine agosto. Se la stanchezza inizia a farsi sentire, non preoccupatevi, eh? Siamo qui per darvi una scossa che vi farà raddrizzare le orecchie. Questo mercoledì ha un sapore speciale, quello della resistenza di chi non vuole mollare nemmeno un centimetro di questa splendida stagione. Abbiamo una scaletta di fuoco pronta a farvi compagnia in ogni momento della giornata, trasformando ogni vostro gesto in un passo di danza. Perché no? I microfoni sono comunque aperti, eh? I nostri ospiti sono pronti e la voglia di far festa è più alta che mai. Tra poco insieme a noi avremo il professor Giovanni Corso, chirurgo senologo all'Istituto Europeo di Oncologia e docente ricercatore all'Università Statale di Milano. Parleremo di prevenzione per le nostre amiche donne e tante altre notizie assolutamente da sentire. Avremo poi il cuoco italiano Fabio Zago per un'estate da mordere in cucina, davvero, con cibo fresco, veloce e pronto, come si dice. E poi avremo lo spazio con la nostra cultura, no? Eventi, appuntamenti, danza, teatro e tanto altro. Elisabetta Dente con Onda d'Azzurro. Insomma, tutto questo e tanto altro è estatissima. E allora andiamo, il nostro sound non aspetta nessuno. Everybody.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: Villa Urbana.
1: Ready? Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento insieme alla salute inestatissima, con l'arrivo del caldo e delle vacanze che alcuni si apprestano a fare e iniziare proprio in questi giorni. Passiamo molto tempo sotto il sole e spesso ci concentriamo sulla protezione del viso o delle gambe, ma c'è una parte del corpo, questa volta femminile, estremamente delicata che merita un'attenzione particolare, ovvero il seno. Per parlarne con la massima competenza, oggi abbiamo il piacere di ospitare il professor Giovanni Corso. Lo ricordo, Giovanni è chirurgo senologo all'Istituto Europeo di Oncologia, docente di chirurgia generale presso l'Università degli Studi di Milano. Benvenuto Giovanni in estatissima.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno, grazie per questa intervista.
0: Allora, iniziamo subito col chiedere.

0: chiarire un dubbio che molte donne hanno. Prendere il sole sul seno, magari praticando il topless, può causare un tumore al seno o si tratta di una falsa credenza?
1: Dunque, il sole di per sé è un fattore di rischio principale per i tumori della pelle, quindi non per il tumore al seno di per sé. È importante chiarire che il tumore al seno non è correlato, diciamo, al sole, all'esposizione solare. Tuttavia, dobbiamo tenere in considerazione due situazioni. Una donna che già ha avuto un tumore al seno e che magari ha fatto radioterapia, per cui l'esposizione al sole è assolutamente controindicata. Le donne invece che non hanno avuto una neoplasia al seno comunque devono seguire, diciamo, dei trattamenti come l'applicazione di creme specifiche, perché il sole di per sé è un fattore di rischio importante per lo sviluppo di tumori alla pelle come il melanoma.
0: La pelle del seno è diversa, no, da quella del resto del corpo, Giovanni?
1: Ma tendenzialmente la cute, la pelle del seno, apparentemente è più delicata, magari più sottile, però diciamo che la composizione strutturale è simile a tutte le altre parti del corpo.
0: Molte ascoltatrici amano, no, la tintarella integrale, spesso le vediamo sulle nostre spiagge. Ci sono degli orari proibiti in cui è meglio evitare di esporre il seno e ogni quanto dovremmo riapplicare, per esempio, la crema solare per evitare danni cellulari o macchie antiestetiche?
1: Il concetto di esporsi al sole come, diciamo, beneficio di per sé è vero, perché sappiamo che il sole stimola la vitamina D, però dobbiamo tenere in considerazione che anche alimenti alla base, diciamo, della nostra dieta quotidiana presenta la vitamina D, quindi esporsi al sole giusto per, come dire, giustificare la produzione di vitamina D è un po', diciamo, rischioso. Assolutamente possiamo esporci al sole nelle ore prime della giornata, per esempio, e con una crema, di solito si consiglia quella alta 30-50, evitare quindi le ore centrali della giornata. Ecco, un'altra cosa volevo dire, Alessandro: molti pensano che chi ha la pelle scura ha meno rischio, invece questo non è assolutamente vero. Sia chi ha la pelle chiara che chi ha la pelle scura deve assolutamente utilizzare le creme e, come chiedevi tu prima, subito dopo il bagno oppure, diciamo, in maniera piuttosto frequente.
0: In estate, complici i vestiti leggeri e le creme, prestiamo più attenzione, no, al nostro corpo. Giovanni, può essere questo un buon momento per ricordarsi dell'importanza della prevenzione e dell'autopalpazione, o il caldo può alterare in qualche modo ciò che sentiamo al tatto?
1: No, allora, il caldo di per sé o la variabilità delle stagioni non è correlata alla, diciamo, identificazione o meno di lesioni nodulari all'autopalpazione. Lo screening, caro Alessandro, rimane sicuramente il primo strumento più efficace per la prevenzione dei tumori, come appunto la mammografia dopo i 40 anni associata anche all'ecografia con cadenza annuale. Questo è sicuramente una strategia efficace.
0: Alle ragazze più giovani che appunto stanno seguendo in questo momento il programma, no, e che magari non hanno mai sentito parlare della figura del senologo, che cosa ci tieni a dire loro?
1: Ci tengo a dire che è importante conoscere non solo se stesse, il proprio seno, con l'autopalpazione ovviamente e anche con un'ecografia mammaria, ma conoscere anche proprio la propria famiglia, perché in caso di storia familiare positiva per tumori al seno è bene consultare un senologo, perché potrebbero essere richiesti degli esami aggiuntivi quando la familiarità, per esempio, è molto forte. Oltre che l'ecografia mammaria, anche nelle donne giovani può essere utile, per esempio, una risonanza al seno.
0: È stato un piacere ospitare all'interno di Estatissima il professor Giovanni Corso, lo ricordo, chirurgo senologo all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e docente di chirurgia generale presso la Statale. Un abbraccio.
1: Grazie, buona giornata.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Siamo arrivati all'appuntamento insieme a Mordi la tua estate, la rubrica curata dal nostro cuoco italiano che è Fabio Zago. Ben trovato Fabio.
1: Ciao Alessandro, bentrovati agli ascoltatori.
0: Buon'estate al nostro Fabio che come sempre ci accompagna in questo viaggio tra le nostre cucine, insomma, cercando di spolverare, rispolverare anche qualche piatto che magari, insomma, è lì nel dimenticatoio, perché so che Fabio ha ricette ovunque, a casa sua, tra libri che ha scritto e libri che vorrebbe scrivere, insomma, questo è il punto, vero Fabio?
1: Grazie per la promozione, sì. mi piace anche scrivere, esatto.
0: Allora, senti, andiamo a parlare oggi degli arrosticini di pollo al sesamo e soia con cetrioli alla greca.
1: Sì, mi sono inventato una serie di elementi e li ho messi insieme, questa cucina fusion che qualcuno detesta, ma ogni tanto è bello giocare con ingredienti che non usiamo abitualmente. Allora, intanto pollo, il petto di pollo almeno 400 grammi, 500 per 4 persone, tagliato a cubetti, diciamo 2 cm per 2 circa, e i cubetti infilzati uno vicino all'altro con questi spiedini che ormai si trovano ovunque di legno. Lo spiedino si unge con salsa di soia e si rotola su dei semi di sesamo bianchi o neri come preferite, si mette in frigorifero, lui sta lì e marina un po', si insaporisce. Poi si dovrà cuocere sulla piastra rovente, diciamo 3-4 minuti, perché come sappiamo il pollo deve essere ben cotto. Si condirà con un filo d'olio. La parte arrosticini, li ho chiamati così perché questo spiedino assomiglia al famoso arrosticino abruzzese, insomma, quello che è fatto di carne ovina ovviamente, questo di pollo è un po' orientale. Quindi facile facile, cottura breve 4 minuti, non si soffre il caldo perché d'estate non ne abbiamo voglia. A parte si tagliano almeno mezzo chilo cetrioli sbucciati, privati di semi, a cubettoni. Si condiscono con un po' di sale e un goccio di olio. Una mezz'ora prima di andare a tavola si aggiunge ai cetrioli una confezione di quelle minute, quelle piccole del supermercato, di yogurt greco. Un po' di pepe se vogliamo. Serviamo gli arrosticini caldissimi, cotti ovviamente all'ultimo momento, ben saporiti dalla sapidità della soia, quindi niente sale, e poi resi croccanti e graziosi dal sesamo, e si appoggiano sull'insalata di cetrioli molto fresca, molto, molto greca, dai, ecco, nella versione originale menta e aglio. Quindi se volete tornare alla ricetta greca, nel cetriolo anche qualche foglina di menta tritata e uno spicchietto d'aglio a crudo. Non so quanti piace l'aglio a crudo, scegliete voi la formula di insalata di cetrioli che vi piace. Fine.
0: Beh, direi anche questo un piatto veramente molto semplice. Attenzione, come ha detto Fabio, all'aglio e anche alla menta non esagerare, insomma, perché la menta è un gusto forte, insomma.
1: Esatto, sì, lì dipende dal gusto personale. Ti giuro che per 4 persone bastano davvero 4 foglie di menta. Sull'aglio crudo, non lo so, a me personalmente non piace molto, però nella versione greca è così. E attenzione alla cottura del pollo, mi raccomando.
0: Diciamo
1: so che più cuoce, più asciutto, ma bisogna che sia ben cotto il pollo.
0: Non è una ricetta da primo bacio, come si dice, quindi non fatela se volete cuccare d'estate, insomma, questo è un po' tutto, va bene?
1: Va bene.
0: Grazie a Fabio Zago, alla prossima, un abbraccio, ciao.
1: Grazie Ale, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: di noi. Siamo arrivati all'appuntamento con Onde d'Azzurro e andiamo a fare ovviamente appuntamenti, eventi, tutto quello che insomma fa cultura, arte e spettacolo in Italia con Elisabetta Dente. Ben trovata, buona estate.
1: Grazie, ben trovata a te.
0: Allora, partiamo subito dal Lazio.
1: Partiamo da Roma, dove ci attende il Rome Summer Fest, vero e proprio fenomeno culturale che porta il pop filippino sulla scena globale, nonché il primo gruppo filippino confermato nella line-up del Coachella Valley Music and Arts Festival 2026, le Bini, gruppo di 8 membri tutto al femminile, composto da Aya, Colette Malloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna e Sheena, si esibiranno per la prima volta in Italia l'1 settembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavia di Roma, nell'ambito del Roma Summer Fest.
0: Torniamo su in Italia, in Lombardia.
1: Da Gardone Riviera, in provincia di Brescia, con il Festival Teneramente. Equinozio, dal 4 al 16 settembre, seconda parte del Festival Teneramente all'Anfiteatro del Littoriale degli Italiani di Gardone Riviera, a cura di Il Senso e il Suono, ha come grande protagonista Biagio Antonacci.
0: Un altro ovviamente appuntamento lo troviamo in Toscana, Elisabetta.
1: Esattamente a Viareggio, in provincia di Lucca, a Stefania Sandrelli, una delle attrici italiane più apprezzate a livello nazionale e internazionale, nonché regista nel 2009 di Christine Cristina, in occasione del suo 80° compleanno, la città di Viareggio dedica alla mostra evento Stefania 80, ospitata negli spazi di Villa Paolina e visitabile fino al 30 agosto. Organizzata dall'Associazione Teatro di Verzura, l'esposizione presenta locandine originali, fotobuste, manifesti, riviste, libri e bozzetti provenienti dalla collezione di Alessandro Orsucci, curatore della mostra insieme con il giornalista Umberto Guidi.
0: Chiudiamo con il Veneto.
1: Dove ci attende a Verona l'estate teatrale veronese e il Festival Shakespeareano. Nell'ambito della rassegna Galassie, Stefano Massini, accompagnato dall'orchestra multietnica di Arezzo, è autore e interprete di Romeo e Giulietta in the Wall da William Shakespeare al Teatro Romano l'1 settembre.
0: Grazie alla nostra Elisabetta che tornerà con noi mercoledì prossimo, sempre con Onda d'Azzurro. A presto.
1: Grazie.

Si chiude la puntata di questo mercoledì 26 agosto. Il tempo veramente vola via. Sapevate che esistono isole dove le auto sono ancora del tutto vietate? Insomma, un ritorno al silenzio e alla natura che rigenera corpo e spirito potrebbe essere l'idea per la prossima vacanza. Perché no? Pensiamoci già da adesso, potremmo risparmiare per esempio sul costo del volo e del viaggio in generale. Per trovare tante notizie utili per organizzare anche le vostre vacanze, visitate il nostro podcast estatissima.it. Siamo presenti anche su Facebook e LinkedIn. Grazie per l'affetto e la partecipazione costante alla nostra diretta. Un abbraccio da tutto il team della vostra Estatissima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Mercoledì 26 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti veniva commissionata la Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913 a Milano Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alekis Sigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il Conclave Vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph-Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi e poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nicky Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio da Giornale Radio, in studio Marco Mancini. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Questa sera è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, commentando così l'iniziativa proposta da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che chiedono un intervento in tal senso da Bruxelles. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano 8 morti, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui anche turisti stranieri. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Cina si è mobilitata per i soccorsi. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti tra agenzie di sicurezza, lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. Un dipendente della società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato le autorità locali, altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, scattato il potenziamento sanitario nello scalo tedesco. Europei femminili di volley a punteggio pieno con 4 vittorie su 4 incontri senza mai perdere un set. Le azzurre chiudono oggi il girone di Göteborg affrontando dalle 16 la Francia e il CT Velasco e il libero Ilaria Spirito alla vigilia della gara.
3: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
4: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo. Le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani, quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio.
1: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una frase semplicissima: mi piaci, e la seguiamo in due direzioni musicali molto diverse. Da un lato la leggerezza nomade di Manu Chao e dall'altro una fragilità più intima di un altro autore completamente diverso. Due modi lontanissimi di parlare d'amore, ma entrambi costruiti su una domanda elementare: cosa resta quando proviamo a dire il sentimento senza renderlo troppo complicato, quando diciamo appunto semplicemente mi piaci, me gustas tu? Sembra quasi una filastrocca, ma è proprio lì la sua forza. Manu Chao mette in fila cose amate, desideri, luoghi, suoni, parole, e il mondo diventa un elenco tenero e un po' sgangherato, attraversato da lingue diverse e da una chitarra che sembra arrivare così da una radio accesa in viaggio. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia anche di qualche curiosità aggiuntiva. Intanto Me Gustas Tu uscì nel 2001 come secondo singolo da Próxima Estación Esperanza, prossima stazione Speranza, che è il titolo del secondo album solista di Manu Chao, pubblicato da Virgin e prodotto insieme a Renaud Letang. Il brano Me Gustas Tu ha una struttura ripetitiva, il testo soprattutto in spagnolo, ma ci sono anche degli inserti in francese. E sullo stesso giro musicale nell'album compaiono anche La primavera e Infinita tristezza. Ma il dettaglio più riconoscibile di questa canzone è la voce radiofonica che scandisce orari e città, e c'è un diretto riferimento, un richiamo a Radio Reloj, storica emittente dell'Havana, e quel suo ticchettio con cui annuncia frequentemente l'orario fra una notizia e l'altra. La canzone Me Gustas Tu mescola quotidiano e desiderio. Non c'è una dichiarazione vera e propria, solenne, ma una serie di piccole cose amate che finiscono sempre per tornare a indicare la stessa persona. Vocalmente Manu Chao non esprime potenza, ma usa anzi una cantilena calda, asciutta, quasi parlata. È una voce da strada e da frontiera che funziona, perché non pretende di dominare il brano, ma lo attraversa così con naturalezza, come se quella canzone fosse sempre esistita. E allora stop con le chiacchiere. Manu Chao, Me Gustas Tu.

E rieccoci amici di Musical Chatter. Vi gustata la canzone? Era Manu Chao con questo brano Me Gustas Tu, che sembrava un po' viaggiare senza passaporto fra radio, città, parole ripetute come un sorriso. Ma ora cambiamo un po' di ambientazione. Non c'è più la leggerezza del mi piace, ma il dubbio del mi ami o non mi ami, perché arriva Justin Bieber con Daisies, Margherite. È una ballata pop alternativa, più spoglia e ruvida di molta produzione precedente di Justin Bieber. Il titolo richiama il gioco dei petali, appunto, mama non mama. E infatti il brano racconta l'incertezza dentro una relazione. Il desiderio di esserci, ma la distanza, la paura che le promesse non bastino, insomma, quest'altalenarsi fra mi ama e non mi ama. Daisies è il singolo principale di Swag, il settimo album in studio di Justin Bieber pubblicato nel 2025. Il brano è stato scritto con un gruppo di autori e produttori che include Dijon, Makeup G, Eddie Benjamin, Carter Lang, insomma una squadra molto molto ampia. La produzione però tende al minimal, ha una chitarra elettrica essenziale, una batteria asciutta per mettere in primo piano la voce, ecco, la canzone, la melodia. E il brano è stato accolto come uno dei momenti più intimi dell'album, proprio perché rinuncia alla patina più spettacolare, ma lascia emergere questa vulnerabilità quasi domestica, quotidiana. L'immagine dei petali funziona bene perché è infantile, ma adulta insieme, è un po' tutti. L'abbiamo utilizzata. Chi è che non ha mai sfogliato almeno una volta una margherita dicendo mamma o non mamma? È un piccolo gesto, ma pieno un po' di ansia, di trepidazione, di speranza e di bisogno di ricevere una risposta. Vocalmente Bieber lavora molto sulle crepe. Non forza, non cerca l'acuto dimostrativo, resta vicino al microfono con un timbro più consumato, confidenziale. E dopo il sorriso nomade di Manu Chao, qui l'amore diventa attesa e domanda, una domanda senza risposta, almeno in questo momento. La risposta qual è? Stop con le parole, noi ci ascoltiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e Silvia Dini vi saluta ascoltandoci insieme Daisies di Justin Bieber.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La musica selezionata da Lorenzo Speed.
3: Hello, Hitch Vinseya, Hitch Hora Out Lorenzo Speed. Gente, siete pronti? Il viaggio sta per cominciare con Lorenzo Speed e la sua bella musica. Hi, Hitch Vinseya.
4: Sono le 17 e 6 minuti.
5: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000. Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
6: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
7: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Grazie Simon. Grazie Simon, non avevo capito. Benvenuti allora nel nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Grazie Simon. Il Simon c'è. Potrebbe mancare il Simon all'interno di un viaggio sonoro?

Ma quanto bella è questa musica, non è per vantarmi perché io non c'entro niente, io la propongo e ve la faccio ascoltare, ma veramente questa musica mi fa venire i brividi, mi fa essere felice. L'arte, la cultura, la musica servono a questo, a renderci felici, perché noi siamo nati liberi e liberi dobbiamo rimanere, liberi di amare, di gioire, di emozionarci, di essere gioiosi, felici, pimpanti. Quindi spero che anche in voi la musica proposta evochi gioia, allegria, divertimento, adrenalina. Io sento veramente il sangue che scorre nelle vene in modo incredibile quando ascolto questa musica.

Mi sento vivo, mi sento magico, utile all'umanità. Salutiamo le persone ammalate, a quelle che soffrono, le abbracciamo, perché anche grazie alla musica abbiamo conosciuto tanti e tante di voi, e quindi vi giunga il nostro abbraccio più sincero e più caloroso, perché nella vita c'è bisogno anche di abbracci, di strette di mano, di contatti. E allora emozioniamoci con questa musica incredibile, epica. Salutiamo il Fabione di Monastier, arrivato per il viaggio sonico. Salutiamo il Simon, Silvia di Oderzo, Davide di Villaverla, Luisa di Vedelago, Ornella, Gabri, detto anche il Fuco, Manuel ed Elisa Arzignano.

Wow, che bei messaggi, grazie. Allora anche a Tarcisio, era da tanto che non ti sentivamo. Tarcisio, bentornato a bordo. Allora, ciao Lorenzo Spida, oggi ci stai nutrendo di bello. Bene, mi fa piacere allora che gradiate la musica che stiamo proponendo. Scriveteci, WhatsApp, Telegram, SMS, interazioni sonore e non, 349-7267-647, WhatsApp, Telegram ed anche Short Message Service, messaggini di testo per chi non vuole mandare vocali o altro, anche i messaggini vanno bene, quelli di fumo ancora no. Arriva un disco cantato in italiano per la nostra Miss Stricchete Strocchete, a lei va sempre uno speciale omaggio, personcina speciale, così come la Dunia, quindi salutiamo le mitiche Gabriella Olmo di Martellago Venezia, Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, Carmignano di Brenta, Padova.

Dai, arriva un indovinello sonoro, altro disco cantato in italiano per la gioia della Gabri, dedicato a tutte le donne in ascolto. Vediamo chi indovina titolo e autore del prossimo brano. Vincerà un CD musicale o a scelta anche una dedica sonora. Vediamo chi è il primo o la prima che indovina titolo e autore del prossimo brano. Bellissimo, a me piace molto. Lo dedico a Roberta e alle sue amiche in cielo. Senti qua. Disco da brividi questo, spettacolo sonoro. Senti qua.

0: spettacolo, mamma mia che disco, veramente mi ha fatto emozionare. I ricordi non passano mai. Faccio una parentesi calcistica. A volte i tifosi delle altre squadre dicono che i milanisti vivono di ricordi. Sì, forse potrebbe anche essere vero, ma i ricordi che abbiamo noi non li ha nessuno, perché noi possiamo sempre dire di tifare la squadra più forte di tutti i tempi. Era Amedeo Minghi, bravi, bravi, brava la mare, grazie ai sottomarina che hai indovinato.
1: Ricordi del cuore.
0: Brava, era proprio i ricordi del cuore di Amedeo Minghi, non Munghi. Chi è che ha scritto Munghi? Canzone emozionante, bravo, dice il Simone di Santa Maria di Sala Venezia. Concordo, veramente mi ha fatto emozionare. Ho pianto, veramente, che ricordi pazzeschi. Lorenzo, sempre se posso in ascolto, solita richiesta anni 60 in poi. Va bene, Maurizio 46 detto Struffoli. Va bene, beh, abbiamo messo, questo era un disco di quegli anni là, No, del 1992, leggo, però comunque è un disco storico. Evviva il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo, salutiamo allora anche la Renata di Vicenza, anche l'Anna Maria di Dosson di Casiar scatenata che dice... straordinario questo cantante Amedeo Minghi, che emozioni Anna Maria, esatto, concordo. Bene, mi ha fatto piacere, abbiamo fatto emozionare tantissime persone con un disco solo, quindi dai, speriamo di trovarne altri che vi facciano emozionare. È stato veramente un successo questo disco. Salutiamo allora gli amici che ci stanno seguendo, è arrivato un vocale, sentiamo il vocale
2: e andiamo. Grande Lorenzo, speed, si vola.
0: Esatto, si vola con Luca di Cadone, però Cadone che è grande, dici quale località, Meianiga o altre località di Cadone, facci sapere, Reschigliano, eccetera eccetera. Bene, allora continuate a scriverci, vi vedo scatenati, salutiamo Francesco, salutiamo Manuel di Arzignano che ci dice complimenti, bellissima musica, ciao Manuel amico mio. Va bene, vediamo se indovinate anche il titolo e l'autore di questo disco. Il disco precedente di Amedeo Minghi, I ricordi del cuore, allora era dedicato a Luisa, anima celeste in cielo, da parte di Roberta di Montebelluna, che è sempre il nostro ascolto. E io la dedico anche allora al gatto Meo e a tutte le persone speciali, anche a Roberto e a tutti gli amici di Montebelluna, Alberto, Roberto, Alberto. Abbiamo tanti amici dalle zone di Montebelluna che ci seguono sempre con affetto e quindi li ringraziamo di cuore. Devo andare a recuperare un po' di vocali e poi ve li faccio ascoltare. Andiamo con la musica. Anche Luisa di Vedelago ha apprezzato, dice grazie Lorenzo, proprio bella Luisa. Tarcisio, Tarvisio, beh, decidetevi, o Tarcisio o Tarvisio. Tarvisio è una località, Tarcisio un nome. Vamonos.

0: viaggiare è molto bello, ma con Lorenzo lo è ancora di più. I suoi viaggi sonori non conoscono confini e portano un carico di simpatia, allegria, fantasia e ti fanno volare via in alto. Ciao ciao, Mary Damiane, grazie Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto tuo nuovo viaggio sonoro e con piacere sentiamo altra musica e quindi così un saluto speciale a Valentino e Rosy e la cagnolina Maya. E un saluto particolare da Spike anche a te. E niente, ciao Anna Maria.
2: Eccoci per un nuovo favoloso viaggio sonoro con tanta bella compagnia del mitico Lorenzo Speed. Buon viaggio a tutti da Corso Martino, Renata.
3: Bene, bene, noto con piacere che ci sono delle ascoltatrici che ci mandano sempre i vocali con costanza, con impegno, con dedizione, con partecipazione. Allora, se anche voi siete all'ascolto e volete mandare la vostra idea, il vostro pensiero, WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267 647. Vamonos!

0: capitano Lorenzo Speed. Vai alla massima potenza e non farci mai restare senza. Ciao da Arnella da Campo San Piero. 1, 2, 3, via con il nuovo viaggio sonoro del capitano Lorenzo Speed. Vai alla massima potenza.
1: Forza Lorenzo Speed, ti ascoltiamo qui in Veneto, a Montebelluna, Treviso, Conegliano, ascoltiamo i remix. Ragazzi, ascoltate Lorenzo Speed. Da Alberto un bracione.
2: Viaggiare è molto bello, ma con Lorenzo lo è ancora di più. I suoi viaggi sonori non conoscono confini e portano un carico di simpatia, allegria, fantasia.
3: Bene, bene, ricordo sempre allora WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647 per le vostre interazioni. A volte perdo dei messaggi per strada, quindi chiedo venia. Saluto Claudio di Pieve del Grappa, saluto Anna di Massanzago Oranoale, saluto anche Mario da Treviso, ma anche lui originario di Montebelluna, se non ricordo male, correggimi se sbaglio. Claudio da Pieve, salutiamo Carmen, Gabri, Luca, siete in tantissimi, Ornella, abbiamo i messaggi di Ornella da far ascoltare. Forza allora, scatenatevi con i messaggini. Ancora Tarvisio che dice: ma allora la buona musica c'è ancora, grazie Lorenzo Tarcisio. Certo che c'è ancora, ci mancherebbe altro. Diciamo che c'è sempre meno creatività eccetera, ma la musica bella è quello, il bello che dico sempre, no? Che un artista musicale sopravvive anche alla sua dipartita fisica, lui continua a vivere con la sua musica, come abbiamo visto con tanti artisti di musica classica, ne abbiamo ripercorsi tanti nei viaggi sonori. Giungono alla memoria Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni e altri ancora. Loro sopravvivono nei secoli dei secoli, sopravviveranno sempre, perché la musica bella non se ne va mai. La musica bella è nel cuore, nell'anima, è magia.

Musica veramente bella, ogni puntata è una stella che brilla sempre di più nel cielo dell'immenso Lorenzo Speed.

Continuate a scriverci SMS, WhatsApp e Telegram 349-726-7647. Viaggi sonori con Lorenzo Spida anche su www.lorenzospida.it e anche su www.youtube.com/Lorenzo Spida. Andiamo a reinterpretare in chiave melodic techno un altro artista di musica classica. Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano, o almeno chi indovina qual è l'autore che ha composto queste melodie. Scrivetecelo, risposte valide non 349-726-7647. Potete inviare i vostri messaggi via SMS, WhatsApp e Telegram.

Ciao Nico, un saluto a Monica, sempre Monica. Foto di quercia, molto bella questa foto, bravo Nico, sei sempre più bravo anche nelle foto, bravissimo. Per la dedica, vediamo dai. Intanto ascoltate questa e ce n'è già pronta un'altra, indovinello sonoro, chi indovina il titolo autore, dedica musicale in omaggio o CD sonoro a voi gradito. 349-7267647, WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Siamo sempre di più, trovate tanti video, quindi migliaia direi. È la realtà, andate a vedere se non ci credete. Video, interviste, viaggi, vlog, live, dirette, podcast radiofonici e quant'altro. Grazie a te Nico, grazie a te. Allora andiamo per lo spazio infinito della musica. Titolo autore del prossimo brano, indovinate, indovinello sonoro. Ciao, vamonos.

0: bello. Ciao Lorenzo, ci sei anche oggi con noi, che bello.
1: Esatto, ci sono, non manco mai, per voi questo ed altro. Ornella di Treviso, da un'ornella all'altra. Ornella di Treviso che spesso e volentieri mi scrive, poi perdo anche i suoi messaggi per strada perché non mi arrivano le notifiche, e quindi non è una scusa ma è proprio così. Quindi grazie Ornella di Treviso, oggi sono riuscito a leggere il tuo messaggio in diretta, quindi ancora meglio. Ciao con la tua musica bella e ritmata, ciao Ornella di Treviso, grazie a te Ornella, grazie per la tua presenza costante, i tuoi messaggini, whatsappini, telegrammini, SMS al 349 7267 647. Anche l'Anna Maria con Spike ci stanno seguendo, grazie ragazzi, vi voglio bene, un abbraccio allora anche a tutti i vostri amici a 4 e 2 zampe e non, grazie a tutti. Quindi se volete dedicare un disco a un vostro animaletto, amico, compagno eccetera, 349 7267 647, WhatsApp, Telegram, SMS, con Lorenzo Speed il viaggio sonoro continua.

Dai, un indovinello sonoro per chiudere in bellezza. Un disco cantato in italiano per la gioia della Gabri dell'Ulmo di Martellago. È un po' battuto, però vediamo, dai, chi è attento, attenta all'ascolto. 349-7267-647 per le vostre risposte. Vamonos! Chiudiamo in bellezza anche questo viaggio sonoro. Senti qua. Questa la ascoltavo da bambino, eh. Senti qua.

Ok Fabione, messaggio arrivato. Allora, l'avete riconosciuta o no questa canzone? Anche se è una versione remix. Forza, scriveteci WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267 647.

Dai, dai, spremete le meningi. Indovinate, 349-726-7647. Scatenatevi, messaggini. No, non è quella. Dai, poi vi faccio ascoltare anche uno spezzone dell'originale, ma voglio vedere se la indovinate. Dai, è ritornello famosissimo nella storia della musica questo, eh.

solo. Ciao bambolotta, ciao, ciao amica mia, un saluto a Natasha ed Alessandro. Allora, l'avevate indovinata o no questa canzone? Dai, scrivetemi il titolo autore. Dedicata a tutti i bambini del mondo, alla Gabri che ama i bambini, ama i cartoni animati e quindi si ricorderà di questa canzone.

Dai, dai, ci siete quasi, dai, dai, dai. Sotto zero. Questa è per i bambini, Gabri. Strichete, strocchete, ma cantata in italiano, eh? Per tutti i bambini del mondo. Grazie a te, Ada. Un abbraccione. Dai, che anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma ce ne saranno altri ancora. Vi aspetto. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Scatenatevi. Messaggini WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Non è neanche il ballo della steppa. Forse in italiano l'avranno ridenominata così, ma non è il ballo della steppa. Voglio il titolo originale.

Esatto, bravo Fabione, quello è il titolo giusto, bravo! Anche se l'hai scritto in modo sbagliato, ma la sostanza c'è. Bravo Fabione, hai vinto una dedica musicale.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitzer.it.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: 20 di sera, buonasera da Marco e Giuseppe. E poi vediamo chi c'è insieme a 20 di sera.
1: Buonasera,
0: eccoci qua.
1: Buonasera a tutti. Allora, è sbarcato da anni in Italia colui che nel 2016 partecipò a Italia's Got Talent, arrivò in semifinale, ha ottenuto 4 sì dai giudici. La sua esibizione era basata su ritmi e suoni, usando esclusivamente la voce e la bocca. Lui che con il suo video della Scott Talent ha fatto 37 milioni di visualizzazioni, ho l'onore di presentare questa sera diretta nazionale, Isam. Buonasera Isam.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Ciao. Buonasera.
2: Marco, ciao ciao.
0: Isam, un po' più vicino al microfono. Ecco.
1: Eccomi.
0: Sì. Era un po' coperto sto microfono, che era successo Isa?
1: È proprio giù.
0: Ecco, adesso.
1: Eccomi.
0: Adesso va bene.
1: Va benissimo adesso.
0: Sì.
1: Benissimo, sei una bomba.
3: Grazie.
1: Buonasera, grazie che ci hai gradito della tua presenza questa sera.
3: Che regalo a voi per l'ospite, per cui questa cosa per me è top. Di essere qui con voi.
1: Grazie. Allora, partiamo dalla mia domanda. Io volevo chiederti dal principio: quando hai capito che la tua voce poteva diventare uno strumento musicale, quella beatbox, che sarebbe diventato qualcosa di più di una semplice passione?
3: Sì, diciamo che è stato nel 2000. Io che è stato quel giorno, proprio quell'anno in cui mi sono appassionato proprio di beatbox al mio paese, che è il Marocco, e di lì dove è iniziata questa passione qui.
0: Ecco, una passione quindi che è iniziata già da lontano. Marco, più lontano dal microfono, perché certo. Spegni perché probabilmente c'è un ritorno di voce, quindi ecco, spegni qualcosa perché c'è un ritorno di voce, lo diciamo tecnicamente, forse hai acceso l'app probabilmente.
1: No, io non lo so.
0: Non lo so.
1: Sento bene.
0: Va bene.
1: Allora, facciamo così. Aspetta.
0: Abbiamo qualche breve problemino, abbiamo anche una telefonata in diretta tra qualche istante.
1: Ecco. Come sente?
0: Abbiamo dei gracchi, abbiamo dei piccoli gracchi che non capisco da che possono dipendere.
4: Infatti sento un ritorno pure io, lo sai?
0: Eh sì, probabilmente dipende dal...
4: Se lo provo, aspetta, rientro.
0: Prova. È la prima volta che ci succede che abbiamo questi ritorni. Nelle prove non c'erano, come al solito.
4: Ok, come sente?
0: È uguale sempre. Vediamo se...
4: Uguale?
0: Sì, proviamo a scambiare... Provo un attimo a cambiare io il... Cambiamo cursore, vediamo se dipende anche da quello. Un attimino di pazienza al telefono a chi ci sta chiamando. Vediamo adesso arrivi meglio. Marco, ci sei?
5: Sì, ti sento.
0: Ah, qua arriviamo meglio, l'abbiamo cambiato. Però
3: okay.
0: Parla sempre okay. Molto lontano.
5: Ok. Sì.
4: Allora, voglio farla, dopo lo farà quella voce Isam, però Isam, voglio che il pubblico che non ti conosce, anche se lo farei dopo, voglio che per 20-30 secondi tu fai sentire con la tua bocca, la tua voce, quello che sai fare, anche solo per 20 secondi.
3: Ok.

0: Stupendo.
1: Sei favoloso.
0: Grazie.
1: Allora lui è Isam, lui sa fare questo, lui è un talento, un prodigio. Io parto con la seconda domanda. E
2: sì.
1: Volevo chiederti, che ricordo hai del 2016, di quando hai fatto l'esibizione della Got Talent, e che ricordo hai dei giudici?
2: Posso dire solo che diciamo che è stato un bel ricordo quando Frank Maiattano provava a fare un po' di beatbox, e per me quel momento è stato bellissimo per me.
1: Grazie, sì, beh, sicuramente è stata una cosa meravigliosa.
2: Sì,
1: che
2: sì.
1: Forse non ti aspettavi nemmeno te. Tu, noi sappiamo, tutta l'Italia sa che tu comunque hai la balbuzia, no? Che,
2: sì, sì.
1: Che anche, diciamo, non è una difficoltà, ma è un pregio. E, però non ti ha impedito di fare musica con la tua bocca, con la tua voce. Quanto
3: buonasera.
1: Ti hai aiutato per quello,
4: ragazzi,
1: che
4: hai? C'è Damiano che gli dà la buonasera.
1: Ok.
3: Buonasera.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Bello.
3: Ecco. Ciao, sono un tuo idolo.
2: Ah, che grazie mille, grazie.
4: Cosa vuoi dire?
3: Sei troppo forte. Poi io sono un appassionato della beatbox.
2: Ah, bello, grande, grandissimo.
3: Me lo fai un pezzo techno?
2: Ok.
4: Vabbè, facciamo le richieste allora.

0: bravissimo.
1: Troppo grazie, forte, grazie. Sei troppo forte, Isam.
0: Allora, grazie Damiano e buona serata.
1: A te, ciao.
2: Ciao, grazie. Proseguiamo con le domande. E la terza domanda è quella che ti sto facendo, è che a parte si sente malissimo, ma gli dicono pure agli ascoltatori.
0: Sì, perché dipende, no, no, dipende dalla tua chiamata, Marco.
2: Però chiuso, l'ho chiuso e l'ho riaperto. Lo
0: so, non. Vogliamo, che ne so, vogliamo mettere un attimo di musica e rifare le chiamate?
2: Dici?
0: Sì, magari mettiamo mettiamo un po' di We Are the Champions, così se la sente il nostro amico, tu rifai la chiamata e riproviamo un attimo.
2: Allora, Isam, richiamo un'altra volta, allora riproviamo.
3: Certo, certo.
2: Ok, riprovo, scusate.

Purtroppo sono le 20:09 e questo è stato un po' disturbato questo collegamento, cerchiamo di migliorare, io cerco di parlare meno possibile e Marco cercherà di parlare piano piano, mentre il nostro amico Isam può parlare forte perché lui si sente bene.

0: Sì, ero stato contattato di a loro per fare un provino e poi sono andato a Milano per fare questo provino qui e poi poi mi hanno chiamato che ero stato scelto per venire a fare questo programma che si chiama dalla strada al palco. È un programma bello perché puoi anche raccontare la tua storia personale. E per me è stata una bellissima esperienza.
1: Sì, infatti, visto e mi è piaciuto molto l'esibizione che hai fatto da Carlo Conti.
0: Grazie.
1: Io so che tu sai suonare tutti gli strumenti, sai fare qualsiasi cosa.
0: Sì.
1: Qual è lo strumento che ti piace di più suonare e qual è quello che è stato più difficile imparare, più difficile?
0: Allora, ti parto con il primo strumento che mi piace usarlo, che è la tromba.
1: Bellissimo, fantastico.
0: Poi il beat più difficile che io credo è questo. Ecco, è quello è con la gola, quindi devi tenere diaframma con la gola, ecco.
1: Hai messo tanto tempo a impararlo?
0: Sì, perché devi tenere il respiro, quindi è una cosa un po', ecco, è un po'...
1: Ma quanti, per sapere, sì. Cioè una fuori domanda, quante sì. volte ti alleni al giorno?
0: Allora, io mi alleno io al giorno una volta e faccio due orette più o meno, due.
1: Bello, bello, giustamente, sì, per mantenere comunque allenate il diaframma, le corde vocali, i suoni.
0: Sì, sì, poi devi tenere in mente che anche il fatto che io ascolto anche il blues, il jazz, cioè cerco di stare sulla cultura musicale, quindi cerco di prendere qualche suono, qualcosa, e poi cerco di modificarlo per renderlo ancora più bello.
1: Dentro di te, quando hai fatto l'esibizione adesso con Carlo Conti, diciamo sinceramente, ci sei rimasto diciamo male? Avresti voluto la vittoria o sei felice comunque di come è andato secondo il finale? Hai creduto di vincere?
0: Ti dico che poi io ti devo fare di più, perché avevo qualità per dare qualcosa di più, però sì, sono cose che devi anche rispettare nel mondo della TV, però poi io devo dare di più. Peccato che poi io devo magari dico che era il mio suono arrivare prima, però diciamo che è andata così come doveva andare, quindi
1: deve andare così, è andata così, giustamente.
0: Sì.
1: Sei felice così, e noi siamo felici, noi siamo felici per te. Allora, tu sei marocchino e vivi da tanti anni in Italia?
0: Sì.
1: Quanto c'è del Marocco e quanto c'è dell'Italia nella tua musica, nel modo di stare sul palco?
0: Allora, io ti dico solo che io queste due culture, sia cultura italiana sia cultura del Marocco, io cerco sempre di your dark c'è qualcosa, c'è sia un 50% dell'Italia proprio, oppure un

0: 50 player, 100 di al mio paese. Quindi cerco sempre di portare un
1: certo
0: più di diverso. E poi io ormai sono qui da 23 anni che vivo qui, quindi ecco.
2: Certo, c'è molto italiano dentro di te comunque.
0: Sì, quello sì, sì, sì, sì, quello sì.
3: Però almeno lui c'aveva la squadra al mondiale, il nostro amico.
1: Certo, mondiale. L'Italia no.
0: No, ma guarda che te sicuro che mi ti dico che quando non c'è l'Italia qualcosa mai anche comunque nel mondiale.
3: Ah,
0: e spero che i prossimi anni
3: speriamo che non sia il quarto mondiale senza Italia.
2: Certo. Allora proseguo con le domande. Oggi è la tua serata. E, allora, quando guardi Isam nel 2016, no? Tu lo guardi, adesso lo stai guardando da vicino a te, da lontano, no? Guardi quella nuvola. Sì. Cosa gli diresti a Isam oggi di quella esibizione del 2016?
0: Ti posso dire che quell'esperienza è stata bella, quell'Isam, diciamo che a parte che quel periodo io non stavo bene mentalmente, perché ho avuto delle cose che mi hanno un po', ecco, mi hanno fatto un po' male nella mia vita, perché essendo che nel 2011 che io ho perso mio padre oppure mia sorella, e quindi quel periodo lì era un po' chiuso in me, però che grazie e al beatbox, che grazie e al programma di Alias Got Talent mi ha fatto capire che nella vita non bisogna mollare.
2: Bella, è una storia bellissima, ha emozionato tutta l'Italia con quell'esperienza. Grazie. Ha emozionato anche me, io già ti conoscevo prima che ci conoscevamo, già conoscevo la tua esibizione, l'ho vista varie volte. E penso, vabbè, è inutile che lo dico, ma è banale, però è commovente. È bello ricordarlo sempre, anche se sono passati 10 anni. Oggi tu sei tornata alla ribalta a Rai 1, ma cosa c'è nel tuo futuro? Cosa vedi? Cosa farai? Hai già altri progetti?
0: Ti dico che mi ero un po' bloccato, però diciamo che quando sono stato nel programma di alla Rai, dalla strada al parco, spesso le persone su social mi hanno sempre chiesto: Isam, quando è che torni in TV? E quando io ho avuto questa possibilità, per me è stato bello. Invece riguardo al mio futuro, penso che io non sono uno che programma, ma ti assicuro che spero che qualcosa uscirà fuori, perché quando qualcosa viene fuori viene,
2: certo.
0: Quindi
2: noi te lo, ecco, auguriamo, noi tutta l'Italia te lo auguriamo che vincerai. Grazie. Se io ti dico, ti faccio una domanda, se io ti dico di trasformare Italia, Marocco e radio, ce la faresti a fare una beatbox dal vivo adesso con queste,
0: certo,
2: tre parole, Italia, Marocco e radio?
0: Va bene. Certo.

0: Marco Roma, Roma, Giuseppe. Italia Marocco.
1: Grazie, grazie.
2: Grande, grande, grande. Sei unico, bellissimo, bellissimo.
3: Grazie a voi.
2: Bellissima. Ho un'ultimissima domanda.
3: Sì.
2: Parlando della giuria, dei giudici di Italia's Got Talent.
3: Sì.
2: Tu comunque hai avuto l'onore di conoscere tutta la giuria e parlare con loro. Qual è quello che nella giuria ti è piaciuto di più, quello che lo senti più tuo, ti ha toccato più il cuore, e quello anche meno, se puoi dirlo?
3: Sì, allora ti dico subito, a me mi è piaciuto più Frank Maiattano, che è stato una non più persona di cuore. E magari Luciana, perché potevo fare di più, perché lei ha detto Isam, sì, è quello che ci cerchiamo, e io pensavo che andavo in finale, però peccato, ecco. Peccato.
2: Bene, va comunque bene. Sei diventato famoso uguale.
1: Certo, perché
3: sì, quello sì, perché grazie a quel programma di Italia's Got Talent che mi ha fatto conoscere, e non sono in Italia ma anche in paesi del mondo, per me è stato un piacere.
1: E allora dobbiamo chiudere.
2: Io ti ringrazio dell'intervista, purtroppo sono passati 21 minuti, dobbiamo chiudere. Se puoi farci grazie. Un saluto e chiudiamo.
3: Grazie a voi oppure al vostro pubblico, e poi grazie a Marco Roma.
1: Grazie.
3: A
1: Giuseppe, ciao, grazie carissimo, grazie. Sei sempre un campione.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: È stato un piacere, grazie.
3: Grazie mille.
2: Grazie, alla prossima intervista. Grazie, un abbraccio.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Eccoci qui, siamo pronti. Io sono Paolo Frau, buongiorno. Se ci state ascoltando di mattina, perché andiamo in onda la mattina in diretta, siamo in diretta questo lunedì 24 agosto 2026. E andiamo in onda di mattina anche domenica alle 10, lo vado a ricordare. Poi nel pomeriggio andiamo in onda invece giovedì alle 16, mercoledì alle 20, venerdì alle ore 23. Allora, buona estate ovunque voi siate. Siamo già arrivati, quasi addirittura d'arrivo con questo format estivo che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. È un format che vi vuole informare sulle cose belle che trovate nella nostra isola, quindi dalle spiagge. Ma in questa settimana parleremo di un evento che si terrà domenica 30 agosto 2026. Si terrà un evento davvero importante nella Marina di Torre Grande. So che siete in tanti a seguirci, so che siete in tanti a trascorrere le vacanze nella nostra isola, allora noi vi consigliamo di non prendere impegni domenica e andate ad assistere alla Sartiglietta Estiva 2026, che si svolgerà proprio nella Marina di Torre Grande ad Oristano. Un evento è una tradizione, una giostra equestre dove ci sono dei giovanissimi cavalieri davvero molto bravi, molto abili, che guidano questo corteo. E poi c'è il Sugomponidori, che è il capocorsa, e noi siamo andati proprio a trovarli, proprio dove loro insomma fanno le prove. E quindi ci sarà un'intervista, proprio, questa è una sorpresa che vi facciamo, proprio con i protagonisti principali della Sartiglietta. Per cui abbiamo velocissimamente fatto qualche domanda alla capocorsa, che è una femminuccia, al secondo, che è un maschietto, e poi al terzo, che sono i protagonisti di questa giostra che vi invitiamo di andare a seguire proprio domenica. Ma si parte con la grande musica e iniziamo con gli NSYNC.
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Fra.
0: NSYNC, eccoli qui, si chiama It's Gonna Be Me. È un singolo della boy band statunitense, questo è un pezzo del 2000 e lo ritroviamo.

Eccolo qui, si chiama It's Gonna Be Me. Questo è un singolo di questa boy band statunitense che si chiamano NSYNC. E questo brano è anche stato l'unico singolo di questo gruppo a raggiungere la vetta del Billboard 100. Allora, come vi ho detto, ci sarà un'intervista velocissima ai protagonisti della Sartiglietta che si terrà domenica. Vado a ricordare che i protagonisti sono Emanuela Carboni, che insomma il suo cavaliere si chiama Camilla, poi ci sarà Gabriel De Montis, secondo su El Diablo, e poi c'è anche Alice Poddighe. Le abbiamo intervistate velocissimamente, siamo stati lì, abbiamo un po' assistito un po' alle prove, no? È bello, no? Vederli davvero impegnati. Poi qui i ragazzi giovani che insomma fanno la Sartiglietta davvero si impegnano tantissimo, ci mettono da veramente l'anima. E allora andate numerosi, applauditeli, sicuramente seguirete una manifestazione davvero importante organizzata tutto questo dalla Proloco di Oristano. New Kids on the Block, questa intervista arriverà fra un po', quindi non preoccupatevi, rimanete con noi. Intanto ascoltiamo questa Step by Step, che sicuramente in tanti ricorderete, è contenuta dall'album che si chiama proprio così, New Kids on the Block, questo pezzo del 1990. Questo è stato un album prodotto da Maury Starr, che è anche autore e unico dei 7 brani, e ha collaborato alla composizione dei 5 rimanenti. Eccoli qua, New Kids on the Block, nella nostra 7ª puntata, sotto il sole di Sardegna.

Che paura, c'è Dracula, Tame Impala, questo è il nome del gruppo australiano, questo è un pezzo del 2025, si chiama appunto Dracula, il terzo estratto da quello che è stato il loro quinto album in studio, Dead Beat, questo è il titolo dell'album. Intanto, come vi ho detto, parleremo della Sartiglietta estiva, ma se siete nella nostra isola, noi vi consigliamo anche di andare a visitare dei paesi davvero incantevoli, cioè per esempio Orgosolo, sono oltre i 150, pensate, i murales che trasformano le strade e le piazze di Orgosolo in un museo a cielo aperto che racconta le travagliate vicende legate al banditismo in Sardegna. E poi c'è anche Orosei, al centro del Golfo di Orosei si trova la cittadina che gli dà il nome, il suo centro storico è caratterizzato da 17 chiese, una più bella dell'altra, quindi se siete da quelle parti fate un salto lì, c'è un rinomato centro turistico. Orosei è conosciuta anche per un'animata vita notturna nei suoi 20 chilometri di costa, che bello. E va bene, si torna molto indietro nel tempo, 1985, questa davvero è un gruppo musicale italiano, si chiamano Baltimora, Questo è stato il primo estratto da quello che è stato il primo album in studio, si chiama Living in the Background, e questo è Tarzan Boy su Sotto il Sole di Sardegna. L'abbiamo detto, ottava puntata. Ci stiamo davvero lasciando alle spalle l'estate, no? Ormai siamo arrivati in questo lunedì al 24 agosto 2026 e voi siete collegati con le nostre web.

0: eccolo qui con me, 1980. È stato davvero un anno importante per questo singolo di questo gruppo che si chiamano Blondie, e l'abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento Sotto il Sole di Sardegna. E allora vi parlo, e poi andremo a sentire proprio una velocissima intervista che abbiamo fatto ai protagonisti della Sartiglietta Estiva, che si terrà, vi ricordo, domenica 30 agosto 2026. I suoi protagonisti, il consiglio direttivo della Proloco di Oristano, presieduto da Ilaria Canu, ha ormai ufficializzato da tempo la nomina del suo componitore Edu e della sua periglia per l'edizione che si svolgerà appunto domenica prossima. A guidare il corteo e la tradizionale corsa alla stella sarà la giovanissima Emanuela Carboni, che così vestirà i panni di suo componitore Edu montando Camille, un pony giarino di 5 anni. Sarà poi lei ad aprire la manifestazione e a condurre i piccoli cavalieri e le amazze in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate oristanese. Quindi mi raccomando, tanti turisti nella nostra zona che ci ascoltate, non prendete impegni e affluite numerosi a questo appuntamento. Al suo fianco ci saranno Gabriel De Montis nel ruolo di Susy Gundu in sella, come vi ho detto, al Diablo, poi è un giaraba di 6 anni, poi c'è Alice Poddi, che è Suderzu, che monterà Athena, un pony giarino di 5 anni. I tre giovani protagonisti appartengono all'associazione Mini Cavalieri Eleonora d'Arborea, lo ricordiamo, diretta da Rosa Maura Fiori, realtà che da anni insomma contribuisce alla formazione delle nuove generazioni di cavalieri amazzoni. Poi ad accompagnare le manifestazioni, lo vado a ricordare, questa manifestazione saranno, come da tradizione, mini tamburini, mini trombettieri della scuola Pacifico Trazzi, Fiore all'Occhiello della Proloco di Oristano e vivaio dei futuri musici della Sartiglia. Poi la Sartiglietta Estiva parteciperanno inoltre i mini cavalieri della Gerro Oristanese. Con questa scelta il consiglio direttivo della Proloco ha voluto così premiare l'impegno, la passione e la preparazione di questi giovani cavalieri. Davvero si impegnano tantissimo, noi eravamo lì e sono chiamati così a rappresentare anche il futuro di una tradizione secolare che continua a rinnovarsi senza perdere il proprio fascino. E allora la Sartiglietta Estiva, che prima si svolgeva il 15 agosto, poi per motivi anche di tempo eccetera, insomma, ecco l'intervista.
1: Ci troviamo proprio nella scuderia Eleonora d'Arborea, quindi la scuderia Eleonora d'Arborea, abbiamo anche assistito a delle prove importanti, ci siamo divertiti e sono qui proprio con i protagonisti. Partiamo proprio con il capo corsa, che è Emanuela Carboni. Ciao Emanuela, sei pronta per questo grande importante impegno che ti aspetta domani?
2: Un po' d'ansia, però sì.
1: Emanuela Carboni, anni?
2: 17.
1: 17, fai equitazione, insomma, vai a cavallo da?
2: 6 anni.
1: 6 anni, quindi sei pronta per questo grande impegno? Quindi cosa ti aspetti?
2: Speriamo vada tutto bene.
1: Che prenda magari la stella. Ti abbiamo visto nelle prove, fai una remada veramente incredibile, quindi i turisti che verranno ad assistere alla Sartiglietta, anzi li invitiamo affinché vengano numerosi, cosa gli vuoi dire? Perché devono venire i turisti a vedere la Sartiglietta Estiva?
2: Perché è una tradizione sarda, speriamo piaccia a tutti.
1: Assolutamente. Parlavamo con Emanuela Carboni, che è la capocorsa di questa edizione della Sartiglietta. Bene, parliamo adesso invece con Gabriel De Montis, che è il secondo. Anni a Gabriel?
3: 12.
1: 12 anni, sei veramente bravo, assistevamo alle prove, sei veramente... Tu da quanti anni fai equitazione?
3: Quest'anno 5.
1: 5, questa è una prova importante, sei vicino al capocorsa, sei secondo e quindi insomma cosa ti aspetti tu di questa bella manifestazione che sta per arrivare? Domani sei pronto?
3: Sì, sono pronto e aspetto...
1: Sì. Aspetti, speriamo che tu prenda la stella intanto, no? Giusto? Perché tu scenderai con la stella, come il capocorso, e anche con lo stocco, giusto?
3: Sì.
1: Ok, perfetto. Noi siamo qui, lo sai perché? Perché siccome le nostre radio web le sentono, si possono ascoltare in tutto il mondo, vogliamo che insomma domani ci sia tantissima gente, perché se c'è tantissima gente voi poi vi impegnate anche di più, no?
3: Sì.
1: Perfetto.
3: Ci mostriamo di più.
1: Assolutamente, certo. Non ho chiesto alla capocorsa come si chiama il tuo cavallo.

0: Camilla.
1: Camilla. Invece quello di Gabri?
2: Diablo.
1: Il capocorso non è Emanuela, scusami. Diablo. Ok. Adesso invece parliamo con Alice Poddiga, che è la terza. Alice, per quanti anni hai?
3: 15.
1: 15 anni. Quindi per la serata di estiva tu sarai la terza. Da quanti anni anche tu fai?
3: Più o meno 7.
1: 7 anni. Quindi non ho chiesto ai ragazzi, poi cosa vorranno fare in futuro, se seguiranno questa passione oppure cosa ti piacerebbe fare?
3: No, fare la sartiglia con mio padre magari.
1: Ok, tuo papà fa la sartiglia.
3: Sì, sì.
1: Perfetto, perfetto, quindi niente. Va bene, perché dovrebbero venire i turisti a vedere la sartiglietta? Perché ci saranno tanti turisti, no, il 30, sai che Oristano ci sono, speriamo almeno. Perché dovrebbero venire?
3: Perché faremo un bello spettacolo, si spera, comunque è una tradizione, niente questo. Beh,
1: quindi la corsa alla stella e poi ci sono anche le pariglie, giusto? Giusto, Emanuela?
3: Sì.
1: Le pariglie ovviamente saranno un altro spettacolo, voi non potrete fare evoluzione, però gli altri, insomma, qualcosina si farà, giusto?
3: No, vabbè, io no, però già Gabri e Alice potranno farle.
1: Ah, perfetto, perfetto, va bene. Grazie per questa intervista e in bocca al lupo.
3: Grazie mille.
2: Grazie. Ciao.

abbiamo It's Still Rock and Roll to Me, insomma un po' emozionati, soprattutto Gabriele, vabbè, beh, normale, comprensibile. Poi li abbiamo beccati nel, insomma, quando avevano finito le prove, erano veramente stanchi, c'era tanto caldo, appunto lì nella scodella di Rona d'Arborea, insomma comunque siamo riusciti a captare un po' di emozione, no? Con i protagonisti della Sartiglietta estiva, la Sartiglietta estiva che è uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo ristarese, che insomma ormai da anni, come vi dicevo, è capace di unire il valore della tradizione equestre con la promozione turistica anche della Marina di Torre Grande, perché poi insomma solitamente la Sartiglia invernale si svolge nel cuore della città di Oristano, mentre la Sartiglietta estiva nella Marina di Torre Grande. Vado a ricordare, come vi dicevo prima, che prima si svolgeva il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, poi per motivi anche climatici, insomma, è stato spostato l'orario per esserci un po' più di fresco, e anche il giorno mi sembra che vada molto meglio così. Domenica 30 agosto alle 20 inizierà il tutto. Dai, ascoltiamo l'ultima canzone di Drake, eccolo qui. Sotto

Eccolo qui Drake, questa è Genesis, la storia di questo pezzo. Insomma, questo è un brano nuovo di Drake, si trova all'interno dell'album Iceman. Il pezzo è diventato, pensate, un enorme caso mediatico e anche tormentone virale grazie al ritornello ossessivo e a un coro che ripete di stare zitto a una misteriosa Janis. Chissà, chi sarà mai questa Janis? Va bene. Voglio salutare Nicola, ci ascoltano dal mercatino dell'usato, lo ricordo, nuova gestione. Che cos'è il mercatino dell'usato? Insomma, potete andare lì, potete vendere, si può guadagnare portando la vostra merce in conto vendita, c'è poi una valutazione gratuita a casa tua, perché poi al mercatino dell'usato effettuano anche il servizio di sgombero e anche di trasporto. Lascio il numero principale, 0783 20 69 79. Ecco, se volete comunque sentirli, o magari vi volete recare direttamente al mercatino dell'usato, la nuova gestione in via Papa Giovanni XXIII 4749 a Santa Giusta Oristano, ok? Lo ricordiamo, da Oristano, superata la rotonda del distributore Isola, potete proseguire fino alla rotonda successiva, poi svoltate in via Puccini e ecco lì trovate a sinistra, in cima alla breve rampa d'accesso, questa nuova realtà che si chiama il mercatino dell'usato, nuova gestione. E saluto Nicola che sicuramente ci segue in questa ottava puntata di Sotto il Sole di Sardegna, che si ferma per un attimo, ma stiamo tornando.

Vai, vai un po' di ritmo in questa ottava puntata che non è sicuramente mancato, insieme alle curiosità, tutte le cose che in Sardegna si possono vivere in questo periodo dove l'estate davvero si è fatta sentire e si sta ancora facendo sentire, perché insomma il caldo è davvero incessante. She Bangs, questa è una canzone del cantante portoricano Ricky Martin dal suo album che fece uscire nel 2000, Sound Loaded, con molte altre canzoni appunto di Ricky Martin. Bene, bene, siamo pronti per andare un po' a curiosare nella nostra isola, perché andiamo a Baunei, la costa di Baunei, che è uno dei tratti più apprezzati dell'Ogliastra, la regione centro-orientale della Sardegna, movimentata da mare e montagne, tanto che molte delle calette che sorgono lungo gli oltre 30 km di costa sono spesso di difficile accesso. C'è Cala Gorizieno, è nota per il suo pinnacolo calcareo, poi c'è Punta Caroddi, che la guarda dall'alto dei suoi 143 metri d'altezza, poi ci sono ciottoli bianchi e sabbia che fanno da contorno a un mare davvero cristallino, dove le differenti tonalità di azzurro sono dovute alle sorgenti d'acqua dolce sotterranee. Ebbene, vogliamo così musicalmente parlando arrivare ai giorni nostri con questo pezzo, questo singolo di questa cantautrice statunitense, si chiama Ella Langley e si chiama Chosen Texas, la canzone che vi faccio sentire.

eccolo qui, si chiama Ella Langley, questa Chosen Texas è la canzone che vi ho fatto sentire. Io sono Paolo Frao, sono coadiuvato in regia dal buon Franco che è nella torre di Villa Urbana, non l'abbiamo ancora detto, sì, Franco che ci coadiuva in regia ed è lì, a Torre Grande, si trova Villa Urbana dove appunto con coadiuva il nostro appuntamento, tecnicamente è lì che ci assiste, però vi ricordo che lui è direttore di due grandi web radio che sono collegate per questa 8ª puntata e ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Non l'ho detto che è l'ultima puntata perché poi avremo modo anche noi di riposare un po' e poi di ritorniamo con l'appuntamento con cui ci siamo lasciati prima dell'estate. Allora, sfida tra i giganti, ricordate, no? Ok, perfetto. Allora, quindi vado anche a menzionare le altre radio. Allora, Villa Urbana Music, Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Felix On Air 2026. Oh, bene, vi parlo di Arbatax, nota per le rocce rosse. Arbatax è la cartolina dell'Ogliastra dove riempire sguardi e rullini del monumento naturale illuminato dal calore del sole. Calamoresca è una spiaggia piccola e riparata. Poi c'è Porto Frailis che è perfetta anche per famiglie con bambini. Poi c'è Capo Bella Vista che è un punto panoramico dove si può godere di un panorama davvero ai piedi di un faro del XVII secolo. Poi tra Tortoli e Barisardo c'è il cosiddetto tesoro d'Ogliastra dove le acque color smeraldo hanno bassi fondali e rorano una sabbia fine intervallata da scogli scuri. Poi dalla baia di Cea si ricordano i due alti faraglioni Is Scogliis Arubius, raggiungibili a nuoto. Vi si tuffano audaci nuotatori, ovviamente. Non è il nostro caso, vero? Non lo so, Franco, tu ti sei mai tuffato da quelle parti? Va bene, ora vi faccio sentire un pezzo che va quasi a chiudere questa ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Questo è un singolo del 1985, scritto anche per la colonna sonora del film Ritorno al Futuro. Fu il primo singolo di questo gruppo ad arrivare alla prima posizione della Billboard Hot 100 e in seguito ottenne anche un discreto successo in tutto il mondo. La canzone fu anche candidata agli Academy Awards nel 1986 nella categoria Oscar della migliore canzone. Vi facciamo sentire The Power of Love, Hey Lewis and the Sue News.

Mamma mia, è volato. Ottava puntata, anche l'ultima di Sotto il Sole di Sardegna, poi ci risentiremo verso la metà del mese di settembre per Sfida Tre Giganti, che sarà l'appuntamento che andremo a riprendere. Va bene, è stato davvero bello potervi avere così dall'altra parte sintonizzati sulle nostre web radio per questo format estivo che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Ebbene, l'estate non è finita, però insomma, per quanto ci riguarda abbiamo anche noi bisogno di riposare un po' e poi di riprendere nel periodo quasi autunnale. Bene, da parte di Paolo Frano è davvero tutto, saluto, ringrazio Franco che è stato come sempre abile e attento in regia, ricordo di seguirci sempre perché la musica nelle nostre web radio c'è sempre, continua, gli appuntamenti ci sono, Franco va in onda il sabato e anche la domenica, per cui insomma seguite sempre le nostre web radio. Allora Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e andiamo anche a ricordare, sentite in sottofondo il mio cane che abbaia qui nella nostra fattoria, dicevo appunto Radio Centrale Oristano e Radio Felix Onel, le nostre radio collegate per questa ottava e ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. È davvero tutto da parte di Paolo Frau, continuate a trascorrere una buona estate, fate i bravi e ci sentiamo molto presto.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
2: Un saluto a tutti, bentrovati, siamo nel pieno dell'estate, il weekend del 23 agosto 2026, ma la temperatura musicale è ancora bollente. Benvenuti nella Hit Italia numero 33.
3: Ciao a tutti da Maria e ciao Mauro. Un'edizione pazzesca questa settimana. Vi dico solo che c'è stato un vero e proprio ribaltone in vetta. Chi avrà conquistato il trono di fine agosto? Lo scopriremo tra poco.
2: Non perdiamo neanche un secondo e iniziamo subito la nostra scalata. Alla posizione numero 20 troviamo Stabile Settembre con 2 settimane.

E attenzione alla 19, perché abbiamo subito la più alta ed unica new entry della settimana. Che coppia, ragazzi! Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa

0: Risaliamo ora alla posizione numero 18. Qui troviamo Cioffi che perde 3 posti con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Zero.
1: Risale invece la regina delle estate italiane, Bebe Kay, e la sua Tuca Macarena. Guadagna 2 gradini e si piazza alla 17. Baby Kay.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
3: Si riparte con Gabri Ponte e Giovanotti, stabili alla posizione numero 16 con DNA, brano in airplay dal 26 giugno.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguzzi e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
3: Ed è Saif che ci accoglie alla posizione numero 12, scende di un posticino con Parlar d'amore, brano in airplay dal 24 luglio. Che bello!

0: parlare d'amore.
1: Eh sì, fanno un bel salto in avanti di tre posizioni Jovanotti ed Alfa, e il loro Buon Vento si ferma per ora ad un passo dalla Top 10. Riusciranno ad entrarci la prossima settimana?

Entriamo nei quartieri alti della Hit Italia, le 10 canzoni più forti della settimana. Al posto numero 10 non si schioda, stabile come una roccia, Francesco Gabbani con Summer Funk.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: In riapertura troviamo Anna Pepe che perde un posto dalla numero 7 alla numero 8 con White Girl Wasted.

Attenzione alla 7. Grande il balzo in avanti di due posizioni per un'altra super coppia di quest'estate. Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Fibra lo troviamo ben due volte in classifica questa settimana.

E rimaniamo stabili alla numero 6, a ridosso della top 5, con due voci meravigliose, quelle di Angelina Mango e Marco Mengoni, con il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ed eccoci al rush finale dell'Hit Italia. Le sorprese sono arrivate. Crollo improvviso alla posizione numero 5. Samurai J con Flamenco Paranoia perde ben 3 posizioni rispetto alla settimana scorsa ed abbandona il podio.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
3: Scende di un gradino anche l'ex numero uno Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola si ferma alla posizione numero 4.

E attenzione, alla numero 2 perdono la testa della nostra Hit Italia. Erano in vetta la scorsa settimana, ma oggi devono accontentarsi della medaglia d'argento. Merck & Cremons, Serena Brancale, i The Colors con Partenope.

Ma numero 1, un balzo pazzesco, dalla posizione numero 5, vola direttamente sul gradino più alto del podio, ha scalato 4 posizioni, sbaragliando la concorrenza. Noemi è la numero 1 della Hit Italia, con Tu cosa fai questa sera?

0: con la nuova numero 1, ovvero Noemi, chiudiamo anche questo appuntamento con la nostra classifica italiana. Io vi ringrazio per essere stati con noi.
1: Continuate a godervi l'estate e la buona musica. Da Maria e Mauro è tutto. Appuntamento la prossima settimana con una nuova classifica. Ciao!

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova pillola di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una domanda semplice: ma dimmi perché? E arriviamo poi a una delle esplosioni pop più contagiose della musica italiana. Iniziamo il nostro percorso, intanto dal soul caldo e notturno dei Goth Street Park. Poi andremo in un mondo lontano, ma cos'è che accomuna questi due ascolti di oggi? Una cosa sola, il bisogno di capire che cosa ci fa battere il cuore. Primo ascolto, Tell Me Why, dimmi perché, dei Goth Street Park. Una traccia morbida, piena di spazio, che sembra nascere in una stanza illuminata poco. Non urla, lascia un po' la traccia del dubbio, lo lascia scorrere su un basso, tastiere groove soul. È musica che lavora, potremmo dire, per sottrazione. Tell Me Why è più vicina a un'atmosfera che a una dichiarazione, che a qualcosa di sfrontato. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto i Goth Street Park sono un trio di Leeds, che è una cittadina a metà strada fra Manchester e Londra, ed è formato da Josh Crocker, Tom Henry e Joe Harris. Il loro nome non ha un significato simbolico, recondito, ma è semplicemente il nome del parco, un parco reale, situato proprio nella loro città natale, dove erano soliti ritrovarsi. Tell Me Why fa parte del loro album d'esordio, On the Inside, uscito nel 2023. La voce ospite è di una cantautrice, Olive Jones, anche lei delle loro parti, una collaboratrice vicina al gruppo che la band ha raccontato di aver conosciuto più di 10 anni prima, forse più o meno quando si erano formati, e il brano sembrava perfetto per il suo timbro molto caldo e avvolgente. Il pezzo era nato inizialmente semplicemente così, come base strumentale, poi lei, Olive Jones, gli ha dato una nuova vita con la sua voce elegante, calda ma invadente. È questo il fascino dei Goth Street Park, costruire un soul contemporaneo ma con un gusto analogico, dove ogni elemento lascia respirare l'altro. Si distinguono proprio per questo approccio analogico e live, ispirato alle storiche etichette soul americane come Motown e Stax. Dal punto di vista vocale, Tell Me Why non punta alla grande apertura, ma alla sfumatura, all'aspetto intimo, frasi leggere, tutto controllato, un modo di cantare che sembra trattenere più che dimostrare. Adesso io penso di avere incuriosito abbastanza, siamo pronti, stop con le chiacchiere, ascoltiamocela, come la domanda detta sottovoce quando la notte è già avanzata. I Goth Street Park, insieme a Olive Jones, Tell Me Why, dimmi perché.

Ed eccoci di nuovo insieme amici di Musical Chatter per la seconda parte. Abbiamo ascoltato i Gods Street Park con Olive Jones dentro un soul raccolto, elegante, cinematografico, ma adesso spalanchiamo le finestre. Stessa parola chiave, il cuore, ma cambia completamente la temperatura perché arrivano i ricchi e poveri con una canzone che non ragiona troppo sull'amore, lo fa esplodere in un ritornello che tutti conoscono, di tutte le generazioni. Sarà perché ti amo. Il brano fu presentato al Festival di Sanremo 1981 e arrivò quinto, ma fuori dall'Ariston fece un successo enorme. Diventò il singolo italiano più venduto dell'anno e rimase in vetta alle classifiche per molte settimane. È una di quelle canzoni che sembrano semplicissime e invece hanno un meccanismo perfetto. Poche parole, ritmo immediato, armonie vocali riconoscibili e un senso di euforia che non invecchia mai e che fa sempre piacere ascoltare e provare. Ecco, ci regala l'allegria. Una curiosità fondamentale, il testo è firmato da Pupo, che il vero nome sarebbe Enzo Ghinazzi, e da Daniele Pace. La musica è di Dario Farina. Il singolo uscì per Baby Records e fu inserito nell'album E Penso a Te, il primo dei Ricchi e Poveri come trio. Proprio a Sanremo il gruppo infatti si presentò senza Marina Occhiena, una delle cantanti storiche, perché si sa, era un quartetto, trasformando quella partecipazione in uno snodo storico della loro carriera, ufficializzando appunto la formazione nuova in tre come trio. Intanto ricordiamo i nomi e appunto del trio sono Angela Brambati, Angelo Soggiu e Franco Gatti. E dopo quell'occasione nacque una seconda vita internazionale del gruppo e il brano ebbe versioni, adattamenti in varie lingue, soprattutto in spagnolo, e un successo fortissimo un po' in tutta Europa e anche nell'America Latina. Vocalmente il segreto è l'incastro fra le loro voci, perché non c'è una sola voce protagonista, un solista, ma un colore collettivo, una luce collettiva, perché ripeto, questo brano è costruito su armonie semplici ma precisissime. Dopo la domanda intima dei Gods Street Park, i ricchi e poveri qua rispondono con una confusione felice, anzi con la confusione felice che ce la regala l'innamoramento. E con questo Silvia Dini vi saluta, la puntata di Musical Chatter finisce qua e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!